0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rihanna.

0: E questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin the Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica, ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. È la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia alla numero 5. Al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Attenzione! Dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi ci prenderemo un po' più di tempo rispetto ai soliti telegrafici episodi di Behind. Non perché vogliamo tediarvi con storielle, importanti sì sempre, ma perché questa storia che narreremo oggi, che molti sicuramente non conoscono, vale davvero la pena essere raccontata. Parliamo di Claude François. Chi è Claude François, o per i francesi Clo-Clo? Questo è il nomignolo con cui lo chiamano gli amici. Lui nasce in Egitto, in Ismailia, il 1 febbraio del 1939, da padre francese, da madre calabrese, e il papà è un funzionario della compagnia che gestisce il canale di Suez, mentre la mamma resta a casa ad occuparsi del bambino, introducendolo però alla musica fin da piccolo con lezioni di piano e violino. In Egitto la famiglia François se la passa bene, mantenendo un tenore di vita privilegiato grazie anche alle posizioni di prestigio del padre. Claude studia, impara la musica e si dedica da solo ad imparare la batteria. Dopo anni trascorsi nell'agio, i François però si trovano all'improvviso a navigare in acque molto travagliate. La salute del padre comincia a deteriorarsi e contemporaneamente, nel 1959, scoppia la crisi del canale di Suez, ovvero la seconda guerra arabo-israeliana. Tutto capita quando l'allora presidente egiziano Nasser decide di nazionalizzare il famigerato canale, ma viene invaso da una forza militare composta da Israele, Francia ed Inghilterra. Nel marasma di proiettili fischianti, la famiglia François viene gentilmente invitata a levarsi dalle palle, così si trasferisce nel Principato di Monaco, lì dove Claude, appena ventenne, va a lavorare in banca. È un impiegato calmo, puntuale, preciso, ma quando il sole cala tira fuori il suo lato più flamboyant, suonando la batteria. No, però, lui non esordisce nelle bettole dove si suona il rock come tante delle nostre storie. Claude François la gavetta la fa nei patinati e hotel della Costa Azzurra. Non dimentichiamoci che il contesto in quel periodo della Francia è molto cool. La celebre attrice americana Grace Kelly ha sposato il principe Ranieri, trasformando così il Principato di Monaco e tutta la Costa Azzurra in una attrazione turistica. Non dimentichiamo inoltre che proprio in quel periodo nasce la Nouvelle Vague, il movimento cinematografico francese che rivoluzionerà il modo di fare cinema. E poi c'è il Festival di Cannes, che è una cittadina di riviera piuttosto sciapa, ma che grazie all'occasione del festival si trasforma come una Cenerentola. E infine non dimentichiamoci di Brigitte Bardot, la BB, che in quegli anni, e senza dire A, rappresenta una pubblicità alla Francia ben più diretta di quanto detto finora. Bene, Claude è troppo esuberante per star seduto dietro il set di una batteria dell'orchestrina di Louis Frozio. Lui sogna di calcare i palchi, di diventare una star. Inizia così a cantare nei nightclub locali e, vuoi la bella presenza, vuoi la voce gradevole, comincia a farsi notare. A vederlo con gli occhi di oggi non è che Claude François sembri proprio un adone, vero? Eppure riesce a diventare un amico proprio di BB, che sì, all'epoca è, insieme a Marilyn Monroe, sicuramente la donna più sexy del pianeta, o poco ci manca insomma. Ed è proprio la Bardot a restare affascinata dal giovane cantante. I due fanno amicizia, ballano insieme e lei gli suggerisce di trasferirsi a Parigi. Ma prima di fare le valigie fa in tempo ad innamorarsi di Jeannette Wallacourt, una ballerina cantante di nightclub della Costa Azzurra, dove i due si conoscono, si piacciono e in nemmeno un anno si sposeranno. Ma torniamo alla musica. All'inizio Claude tenta la fortuna con un singolo di pura exploitation musicale. Va di moda il twist in quel periodo. Ecco, Nobu Twist, dell'esordiente Coco, non ottiene però un grande successo, ma qui sta la cifra musicale di tutta la sua carriera. Un cavalcare il sound del momento per tirarne fuori la sua versione. Clo-Clo non si scoraggia minimamente, nulla lo scoraggia. Il twist non funziona? Bene, cosa va di moda ora tra i giovani? E quindi le cover in francese dei grandi successi anglofoni. Non c'è problema. Nel 62 esce Bells, Bells, Bells. Cover in francese di Made to Love degli Everly Brothers, e Claude François stavolta sbanca. Il singolo infatti vende 2 milioni di copie e dal giorno alla notte la fama è uno schioccare di dita. L'anno dopo imbrocca un secondo grande successo, clamoroso. È una cover di If I Had a Hammer. Qui da noi la cantata, se lo ricordate, Rita Pavone, col titolo Datemi un martello. Ma la carriera ha un costo. La fama tanto agognata fa fallire però il suo matrimonio con Jeannette. I due si separeranno infatti nel 62 e divorzieranno 5 anni dopo. Di qui in poi le relazioni fisse si conteranno proprio sulle dita di una mano. Negli anni seguenti però la sua fulminante carriera non accenna a diminuire, anzi, ogni suo disco vende camionate di copie, ogni sua apparizione in TV fa schizzare in alto l'Auditel e ogni suo concerto è una processione di fan ululanti ed estasiati. In effetti, pur non essendo un fan della sua musica, devo ammettere che il successo se l'è meritato. sfocato, in mancanza del genio compositivo di tanti altri suoi contemporanei. Ebbene, Claude François ha costruito meticolosamente una carriera fatta di hit orecchiabili, ma soprattutto positive. Sono solo canzonette, direbbe Bennato, si sa, ma lui le assemblava curandone in ogni dettaglio. Dal vivo poi era incredibile, la costruzione certosina dello stage persona lo ha reso un beniamino del pubblico e soprattutto un sex symbol. Ed è un ruolo che gli va a pennello. Cloclo è nato per stare sul palco, è evidente. Vestito oltraggiosamente con giacche di lamè di ogni taglio e colore, si circonda poi di ballerine seminude, le Claudette, e poi canta, balla, salta, intrattiene le folle come un leone. Ogni mossa, ogni passo, ogni frase studiata a tavolino per intrattenere. Si sa, i traumi spesso però vengono usati dagli artisti come fonte di ispirazione e probabilmente anche, nel caso di Claude, il divorzio del 67 e il tentativo fallito di riniziare una storia stabile con la cantante France Gall. Gli ispireranno però una dolente ballata chiamata Comme d'habitude. Come ho detto, non amo particolarmente la sua musica, ma questo brano è l'eccezione. Ebbene, la canzone diventa immediatamente un successo in Francia, ma non finisce qui. Il successo è tale che attraversa l'oceano. Arriva in America alle orecchie di Paul Anka, il quale la ama al punto da volerne realizzare una cover. E siccome gli anglofoni hanno qualche problemino con qualsiasi lingua che non sia la loro, Anka la scrive e la riscrive. E così diventa My Way. Sì. Quella lì, quella My Way, quella che Frank Sinatra ha trasformato in uno dei più bei brani di sempre. Finalmente si consuma una sottile vendetta francofona però, visto che per una volta si ribaltano i ruoli su chi produce le canzoni in lingua originale e chi ne fa la cover nazionale. Immaginate di venire svegliati una mattina dal rumore di una betoniera fuori dalla vostra finestra della camera che comincia a vomitare mazzette di grosso taglio al ritmo industriale in camera vostra. Ecco, sono arrivati i diritti di My Way, pardon, di Comme d'habitude. E mica finisce qui però, eh. Uno dei suoi brani minori, Parce que je t'aime mon enfant, viene presa da Elvis, sì, il re in persona, che la trasformerà in My Boy e ne farà una hit gigantesca. Anche in questo caso, altra camionata di banconote in casa François, e vogliamo parlare di le

è diventata Piange il telefono, epocale successo dell'altrettanto epocale Domenico Modugno. Oh, va aggiunto che Claude François non lesinerà in beneficenza durante la sua vita, spendendosi in attività a favore dei bambini portatori di handicap e della ricerca. Ma per il resto, diciamo che la persona sul palco e quella in privato cominciano un po' ad avere qualche conflitto. Claude infatti è un maniaco del controllo, ha soventi attacchi di panico e nel 71, durante una data in Canada, sviene sul palco. Lui, lavoratore stacanovista, maniacale e puntiglioso, è costretto però a fermarsi e annullare tutto il tour internazionale di quell'anno. Ma pensate che questo lo abbia bloccato? Ma no, ci vuole ben altro per fermare Clo-Clo. La sua vita negli anni 70 sembra un film di James Bond con Roger Moore, a interpretare il celebre agente segreto. Belle donne, lunghe notti senza fine, amicizie pericolose, incredibili avventure che non si possono raccontare e soprattutto incidenti, quantomeno bizzarri, a cui scampa per miracolo. La sola differenza con James Bond è che però François non beve, è completamente astemio, ma pare che sia comunque uno dei più grandi collezionisti di champagne di tutta la Francia e ami servirne ai suoi ospiti senza parsimonia. Il decennio del biondo cantante francese si chiude con uno spettacolare incidente d'auto. Clo-Clo sta sfrecciando a 180 km orari con la sua Lincoln Continental quando, perdendone il controllo, la macchina si stacca dall'asfalto, si ribalta, ma non una, quattro volte. Claude esce di faccia dal finestrino, se la caverà con il naso rotto e pochi graffi, e col nasino rifatto ora diventa ancora più popolare, soprattutto presso il pubblico femminile, ovvio. Nel 73, mentre si sta esibendo al palazzetto dello sport di Marsiglia, col solito tutto esaurito, un uomo si stacca dalla prima fila, gli va incontro e senza un'apparente ragione gli spacca una bottiglia di birra sulla faccia. Beh, Claude sbatte a terra come una pera matura, ma anche questa volta se la caverà senza conseguenze, se non con qualche punto di sutura. E arriviamo al 21 maggio del 74. Si affaccia nelle edicole un nuovo patinato magazine erotico. Si intitola Absolue. In copertina un culo. Sì, è più assoluto di così. Nei crediti si scopre che molti scatti sono stati realizzati da un tale François Dumoulin e non ci vuole molto a scoprire la reale identità. I set fotografici sono tutti allestiti nelle case di Claude François. Neanche il tempo di godersi i fasti di Absolue, che nel giugno del 75 gliene succede un'altra. Invitato a cantare dal principe Ranieri e Grace Kelly per un concerto privato, Clo-Clo si presenta in elicottero, ovviamente acclamato da tanti ricconi accorsi, ma appena mette il piede giù dall'elicottero il mezzo prende fuoco esplodendo in mille pezzi. François se ne esce indenne anche stavolta, non senza essersela fatta però nei pantaloni. Il 5 settembre dello stesso anno Claude si ritrova a Londra per gestire la versione anglofona di Le Telephone Pleure. Si sveglia dal suo lussuoso hotel per andare a fare colazione, prende l'ascensore e quando arriva nella hall una bomba esplode. Sì, avete capito bene, è un attentato che verrà poi rivendicato dagli indipendentisti irlandesi dell'Ira, ma anche stavolta la fortuna risparmia il cantante. Parole sue: avevo la faccia ricoperta di detriti e sangue, ma non era il mio, ero completamente assordato, ho sofferto una lesione del timpano, ma ho scansato la morte anche questa volta. Io a quel punto mi sarei ritirato davvero in un eremo super protetto con 500 talismani appesi al collo e divorato dalla paranoia. Ma non Clo-Clo, che infaticabile continua a macinare successi su successi, anche quando la sua musica diventa obsoleta e sembra che per lui possa aprirsi la strada del declino, lui non se ne cura e muta il proprio sound per abbracciare la nascente disco music senza nessun attrito, e la folla lo acclama ancora. La notte tra il 25 e il 26 giugno del 77 Claude François sta rincasando presso il suo maniero al mulino di Damenois, quando la sua auto viene circondata da altre vetture. Ebbene, i finestrini si aprono e cominciano a volare proiettili. Prima di riuscire a fuggire e a contattare la polizia, la sua macchina collezionerà qualcosa come 11 fori di proiettile 9 mm. Uno solo gli sfiorerà lo zigomo, ma anche stavolta se la caverà indenne. Nonostante questo episodio gli generi svariate paranoie e attacchi di panico, peraltro, voglio dire, giustificati, lui continua per la sua strada tra canzonette allegre, spettacoli ben oltre il muro del trash, donne a non finire e progetti su progetti. E arriviamo all'11 marzo del 1978. Claude François è nel suo appartamento di Parigi, un lussuoso appartamento, dopo aver registrato uno speciale televisivo per la BBC in Svizzera. Il giorno successivo ha in previsione un'altra apparizione TV per il popolare show La Rendezvous du Dimanche. Mentre si fa la doccia, nota che una lampadina lì accanto si è leggermente svitata. Beh, insomma, voglio dire, si è sopravvissuto al quadruplo salto della morte, ad elicotteri difettosi, a fan allucinati, a bombe dell'Ira e anche alla banda dei marsigliesi. Cosa potrà mai succedere se avviti una lampadina?
Clo-Clo muore fulminato sul colpo, non ha neppure 40 anni e in tutta la sua carriera ha venduto qualcosa come 35 milioni di dischi, senza contare i brani epocali che hanno fatto il giro del mondo nelle interpretazioni di altri cantanti. Ancora adesso, in Francia, il Riverito è celebrato come un bene nazionale e quando uno rimane impresso nella memoria collettiva in quel modo, tocca l'assoluto, anzi, l'absolu, e brilla nel cielo, eternamente, come una stella luminosa.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
4: Va ora in onda solo le più belle.

0: Sono volati via questi tre giorni a Rancho Santa Fe, ma resta ancora qualcosa di importante da fare.
1: Sì, siamo pronti. Oggi alzataccia, si parte alle 5, però è anche un orario favorevole perché almeno non soffriamo molto il caldo. Poi la tappa sarà molto lunga perché faremo una sosta a Santa Drusula, visiteremo uno dei centri medici che abbiamo sostenuto, con la speranza che tutto vada bene, perché ieri abbiamo avuto un guasto ad uno dei due daily e abbiamo fatto una riparazione, ma non sappiamo quanto potrà tenere. Comunque siamo determinati ad andare avanti e speriamo nella provvidenza, come abbiamo fatto fino ad oggi.
0: Moto for Peace è un'associazione onlus che persegue finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche. È costituita da forze della Polizia di Stato italiana, dal Corpo dei Carabinieri e da colleghi delle forze di polizia internazionali che si uniscono a Moto for Peace per diffondere le diverse culture tra i popoli, con l'ambizioso obiettivo di fare in modo che sempre di più i popoli della Terra possano, conoscendosi, vivere in pace e armonia. Dopo l'alzataccia alle 5 di mattina, percorriamo circa 200 km superando Tegucigalpa e raggiungiamo San Pedro Sula. Moto for Peace, all'interno del progetto Las Misiones di Moto for Peace 2016, ha sostenuto una seconda organizzazione, la ONG Rete, con una donazione che garantirà cure mediche nei suoi 5 centri di medicina locale per i bambini di strada per un anno. La fermata a San Pedro Sula prevede un incontro con un responsabile della ONG, che però gela gli animi di tutti. Oggi è il 27 marzo, il giorno di Pasqua. Il centro è chiuso e quindi non possiamo visitarlo. Anche la nostra scorta pone dei veti. Il territorio è in fermento per via delle faide tra bande rivali ed è meglio evitare problemi di sicurezza. Ci dispiace non visitare il centro e, dopo l'avvertimento della polizia, decidiamo a malincuore di passare al secondo impegno della giornata. Anche qui un breve incontro con il capo della polizia locale e, a seguire, una lunga conferenza stampa con le maggiori televisioni del paese. L'intenzione da parte di tutti è dare il massimo risalto alla nostra missione. E questo non può che farci piacere.
2: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Julio.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
3: Sudamericano, ore, musica latina.
4: Es la hora de Sudamericando.
5: It's time for Sudamericando.
4: È tempo di Sudamericando.

0: Más música, más varietà.
1: Avete ascoltato Sudamericando.
2: La mejor música solo para ti.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: C'è un momento tra il giorno e la notte in cui le città sembrano trattenere il respiro.
5: Di che mi amerai di colpo corruzione? Soffiando il cuore, fiammandomi il polmone.
4: Le finestre restano accese, ma le strade si svuotano. È in quell'ora sospesa che le voci diventano più vere. Ed è proprio lì che inizia la nostra storia di oggi. Questa è la storia di Enzo. Enzo che non alzava mai troppo la voce. Enzo che sembrava parlare piano, ma arrivava lontano. Roma, fine anni 70, la città pulsa, si muove, si contraddice. Le radio libere sono ovunque. Piccole stanze, microfoni improvvisati, sogni più grandi delle antenne che li trasmettono. In mezzo a quel caos creativo c'è qualcuno che non cerca il volume, ma la frequenza giusta. Enzo Carella non scrive canzoni per far ballare, scrive canzoni per far fermare. Lo immagino seduto magari con una sigaretta dimenticata tra le dita, mentre osserva il mondo come se fosse una scena teatrale. Le parole gli arrivano a ondate, strane, oblique, a volte quasi misteriose. Non seguono sempre le regole, ma seguono una verità. E poi arriva l'incontro. Un altro spirito libero, un autore che sa giocare con la lingua come fosse plastilina. Insieme costruiscono qualcosa che non somiglia a niente di già sentito. Non è pop, non è sperimentazione, non è territorio nuovo, ma quando Enzo canta non cerca di convincerti, ti invita e tu quasi senza accorgertene entri.

La radio, quella vera, se ne accorge. Le sue canzoni iniziano a girare, non sono immediate, ma restano, come certi sogni che capisci solo al mattino. Ma chi è questo? Si chiedono gli ascoltatori. Non è una domanda banale, perché Enzo Carella non si lascia definire. C'è qualcosa di fragile, ma anche di ostinato nel suo modo di stare al mondo. Non rincorre il successo, non si piega alle mode. È come se seguisse una bussola tutta sua, invisibile agli altri. Eppure, per un momento le onde si allineano. Le sue canzoni arrivano più lontano, entrano nelle case, nelle macchine, nelle cuffie di chi cerca qualcosa di nuovo, di diverso. Non tutti capiscono subito, ma chi capisce resta. Perché Enzo Carella non canta solo storie, canta sensazioni. E le sensazioni non hanno bisogno di spiegazioni. Ma la radio, si sa, è fatta anche di velocità, di novità continue, di nomi che arrivano e scompaiono come onde sulla riva.

E allora succede qualcosa. Non un crollo, non una fine, piuttosto un allontanamento. Enzo si sposta ai margini, non sparisce ma diventa più difficile da trovare, come certe frequenze che devi cercare con pazienza girando lentamente la manopola della tua radio. E forse è proprio lì che diventa ancora più vero, perché lontano dal rumore la sua voce cambia, si fa più intima, più essenziale, come se parlasse direttamente a chi ha voglia di ascoltare davvero. Nel frattempo il mondo va avanti, cambiano le mode, cambiano i suoni, le radio si trasformano, diventano più veloci, più affollate, ma da qualche parte ogni tanto qualcuno rimette su un suo disco e succede una cosa strana: il tempo si piega. Quelle canzoni non sembrano appartenere a un'epoca precisa, non suonano vecchie, suonano fuori tempo, come se fossero sempre state lì in attesa di essere ascoltate. E allora capisci che Enzo non ha mai cercato il successo, forse cercava solo la giusta distanza, la distanza necessaria per osservare, per scrivere, per trasformare le parole in qualcosa di diverso, qualcosa che non si consuma subito, perché le sue canzoni non sono fuochi d'artificio, sono braci, restano accese anche quando non le guardi o non le senti. E adesso, mentre questa storia passa attraverso le onde della radio, qualcuno potrebbe stare ascoltando per caso, magari in macchina, magari in una stanza silenziosa, e forse si chiederà: perché non lo conosco meglio? È una buona domanda, ma forse la risposta è semplice: perché certe voci non vogliono essere ovvie, vogliono essere scoperte. Enzo Carella è stato questo, un artista laterale, un esploratore di parole, uno che non ha mai smesso di cercare. E in fondo è proprio questo che rende una storia degna di essere raccontata alla radio. Non il rumore che fa, ma l'eco che lascia. E se per caso stanotte, mentre girate la manopola, sentite qualcosa di diverso, qualcosa che non sapete spiegare, fermatevi. Potrebbe essere Enzo Carella.

cari ascoltatori di Radio Moto for Peace, sono Dario Magnabosco. Vi auguro un buon ascolto con la mia canzone che si intitola Ancora quel momento. Ciao!

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: La Florida vieta la geoingegneria, multe e carcere per chi modifica il clima. Breaking news dalla Florida. Lo Stato americano ha messo al bando la geoingegneria, una svolta epocale con tanto di multe salate e addirittura il carcere per chi osa manipolare il clima. Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2025 il Senato della Florida aveva già approvato la legge SB 56 che vieta qualsiasi attività di aerosol sul territorio e ora a maggio anche la Camera ha detto sì con un voto schiacciante 82-28. Dal 1 luglio 2025 quindi è reato iniettare, rilasciare o disperdere sostanze chimiche nell'atmosfera per alterare il clima. Le pene? Fino a $100,000 di multa per aziende e privati e per i piloti coinvolti, addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro: basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato: 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea: se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci. La battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
3: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
4: International Music by Radio Motor.

0: Mississippi, mamma na Wendy.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Nel 2002 Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
5: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La classifica di Radio Moto for Peace
3: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: La chiamavano fuori a Novax, non fece il vaccino, non fece il vaccino.

senza indagare se quel rimedio avesse effetti indesiderati. E fu così che da un giorno all'altro Furia Novax non poté più entrare dentro i negozi, in banca alle poste, dal parrucchiere, neppure viaggiare. Per uscire da questo paese

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
8: A settembre.
20: Siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Behind, dietro le storie della musica.
32: Sheryl Crow, maestra nel Missouri e corista di Michael Jackson. Prima di diventare una delle più rispettate songwriter americane con 9 Grammy Awards all'attivo e 50 milioni di dischi venduti, Sheryl Crow era una che dalla musica e dalla vita ha avuto tutto, meno l'uomo che avrebbe voluto sposare. L'impatto di Sheryl Crow nel mondo della musica è andato ben oltre i suoi successi di pubblico e critica. Vera e propria apripista per altre colleghe, la Crow ha contribuito a spazzar via diversi stereotipi e facilitare il lavoro delle donne in un mondo come quello del rock dominato dai maschi. La sua resilienza e la sua determinazione le hanno permesso di superare gli ostacoli della discriminazione di genere, così come il suo talento unico nel mixare rock, country e pop è diventato fonte di ispirazione per tante giovani artiste. Al tempo stesso Sheryl si è fatta portavoce di diverse cause umanitarie, sociali e ambientaliste, marciando in prima fila con le attiviste di tante organizzazioni come le Environmental Media Association, certificando il suo costante impegno per un mondo migliore. Prima e dopo la sua relazione con Lance Armstrong, il ciclista, 9 volte campione del Tour de France, si è spesa a favore della lotta contro il cancro, partecipando gratuitamente a concerti di beneficenza e a numerose raccolte fondi.
33: My yes

le tappe continuano ad essere brevi, pochi chilometri alla volta, e viste le temperature, tutto sommato, non ci lamentiamo. Attraversiamo decine di paesi e cittadine senza soluzione di continuità. Tutto è in costruzione, le aree verdi diventano sempre più rare, lasciando spazio a nuovi centri abitati o città che si espandono, prendendo la forma di piccole megalopoli. Siamo speranzosi di incontrare presto zone incontaminate e una natura più selvaggia. Forse nel Sichuan, zona troppo spesso colpita da catastrofi naturali. Proprio in questi giorni apprendiamo dalla radio e dai giornali che vi si sono abbattute terribili inondazioni che hanno messo in ginocchio la popolazione. Ci chiediamo quale scenario troveremo al nostro arrivo. Tra una riflessione e l'altra, i chilometri volano via. Qualcuno sembra aver ascoltato le nostre preghiere e finalmente arriva la pioggia che abbassa la temperatura e ci accompagna a Shaoyan. A Shaoyan nasce il 16 novembre del 1893 Mao Zedong e qui c'è ancora la sua casa natale con gli splendidi giardini. Mao Zedong fu un rivoluzionario, un politico, un filosofo e dittatore della Cina. A Mao si attribuisce la creazione di una Cina unificata e libera dalla dominazione straniera, ma anche lo sterminio di milioni di contadini durante la riforma agraria del 51, la carestia che durò dal 58 al 61 e la violenza della rivoluzione culturale.

riprendiamo il viaggio e lasciamo la provincia dello Yangtze per entrare nella provincia dell'Hunan. È verdeggiante, montagnosa e attraversata dal fiume Tuoyang. La nostra destinazione è l'antica città di Yangtze Phoenix. Per raggiungerla dobbiamo attraversare le montagne di Hunan, diversi chilometri di natura incontaminata, e lasciare le nostre moto a Weiwei. Qui tutto è più verde. Riconosciamo la Cina della nostra precedente missione nel 2002 e cominciamo a respirare un pochino, viste le recenti piogge, i passaggi in altura e il conseguente abbassarsi della temperatura. La strada si stringe, aumentano le curve e i saliscendi. Intorno a noi la Cina rurale, quella delle verdi coltivazioni, dei terrazzamenti per sfruttare anche

In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Evoluzione.
1: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
2: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
3: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
4: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
5: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
6: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
7: Cocktail Magazine.
8: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
9: Perché il taxi si chiama così? L'origine del termine taxi ha diverse teorie. Una di esse è legata alla famiglia nobiliare tedesca Thurn & Taxis, che aveva il monopolio della distribuzione postale in Europa. Utilizzando carrozze trainate da cavalli per la posta, estesero il loro servizio al trasporto passeggeri. Un'altra teoria suggerisce che taxi derivi dall'aggettivo greco tachus, che significa veloce, un riferimento alla rapidità dei mezzi di trasporto. Una terza ipotesi collega il termine tax, costo, presente nella parola tassametro, inventato nel 1891 da German Wilhelm Braun. In Italia il primo taxi a motore italiano, chiamato Fiat Tipo 1, fu prodotto nel 1908. Durante il regime fascista Mussolini promosse una campagna per eliminare parole straniere dal linguaggio quotidiano, sostituendo taxi con tassì. Questa scelta vinse un concorso bandito da un giornale romano nel 1932.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Dietro il volto ironico, malinconico e amatissimo del cinema italiano c'era una voce che raccontava un'altra storia, quella di Francesco Nuti. Francesco nasce a Firenze nel 1955, artista istintivo, emotivo, completo. Prima ancora del successo cinematografico, la musica è una presenza costante. Chitarra, melodie, testi che mescolano romanticismo toscano e una sottile vena di inquietudine. È un talento che si intravede nei primi anni con i Giancattivi, ma che esploderà più chiaramente quando Francesco inizierà a camminare da solo. Negli anni 80 e 90 porta la sua musica dentro ai film, trasformandola in parte viva del racconto. Le sue interpretazioni canore non sono semplici intermezzi, ma confessioni intime, fragili, autentiche. Basti pensare a Sarà per

0: presto.
1: Canzone legata al film Stregati, che diventerà un piccolo inno sentimentale, o alla malinconica Ballerino, un brano che esprime la poesia goffa e tenerissima dei suoi personaggi, o sentimentale e dedicata, come Giulia.

Quando canta, Nuti non interpreta, si espone. La sua voce, non tecnica ma profondamente emotiva, porta le crepe della vita vera. E forse è proprio questa imperfezione a renderlo unico. La musica rimarrà per Francesco una seconda pelle, anche nei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita. Una dimensione dove rifugiarsi, dove ritrovare se stesso, dove continuare a raccontare ciò che con le parole da solo non bastano a dire. Dietro l'attore, il regista, il poeta malinconico del nostro cinema italiano, c'era un uomo che cantava, e in quella voce lieve e imperfetta c'era tutto Francesco Nuti, anche quando nel suo personaggio comico riusciva a farci ridere con canzoni leggere come questa.

Macellaia, t'ho visto sull'aia, oh tutta nuda, oh nuda e cruda, cara budella, laggiù nella maiella.

0: quarta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018
2: logbook. Ragazzi, siete meravigliosi sempre e per sempre, dei guerrieri di amore e pace. Noi tutti tifiamo per Luis e quest'anno il mio 5 per 1000 sarà per la vostra associazione. In bocca al lupo, che il buon Dio vi protegga sempre, scritto da Ivana Cabrel. Luis, potevi trovare una scusa migliore per riposarti. Scherzo, guarisci presto, manchi al team e alla tua moto. Benedetta Belardi. E ancora Umaco, la nostra associazione, la nostra onlus che collabora con noi per questa missione 2018 di Moto for Peace, scrive: Luis, i migliori auguri per la tua guarigione e la prosecuzione della missione. Un forte abbraccio da tutto il team di Umaco. Alessandro Ucheddo scrive: forza Luis, se fai parte del team di Moto for Peace significa che sei un duro, quindi dimostracelo, un abbraccio. E ancora, in bocca al lupo Luis e torna presto a far rombare il motore della tua moto, scrive Paola Savelloni. Te ne leggo uno anche in spagnolo: la grandezza e la difficoltà della missione se eleva sempre a paraieda al riesgo a un accidente o a un contagio. Insomma, la grandezza e la difficoltà delle missioni comporta sempre il rischio di un incidente o di contagio. Lui se è forte e uscirà presto da questa situazione, scrive Jordi. Bene, questi sono solo una piccolissima parte dei numerosissimi messaggi, tanti anche in lingua spagnola giustamente, dedicati al nostro collega Luis. Ben trovati a Speciali Anonimi della Fede. Io sono Richard e dallo scorso 19 aprile vi racconto quotidianamente, spesso anche più volte al giorno, le avventure e purtroppo anche le sventure, alle volte, che il team di Moto for Peace vive nel sud del continente africano e più particolarmente in questi giorni a Wenge in Zimbabwe. Un pit stop, anche questo non previsto, che andrà a pregiudicare il corso della missione, che comunque riprenderà al più presto non appena il nostro Luis si riprenderà. Ma sentiamo a tal proposito Bernardo. Ciao, buongiorno, quali nuove?
3: Buongiorno Richard, un saluto sempre qui dalla diocesi di Awange. E noi siamo fermi e in attesa di notizie circa Luis. Comunque posso dire che è in via di miglioramento, anche se non sappiamo se ci potremo muovere fra un giorno, due giorni, tre giorni. Insomma, ripeto, qui loro la malattia l'hanno presa così in maniera molto easy, no? Perché la malaria per i medici di queste zone è una cosa molto molto normale. Però, considerato il fatto che ognuno risponde in maniera diversa, vediamo come organizzarci per la partenza, perché noi, stando al nostro programma, possiamo stare qui fino a martedì. Dopodiché la cosa comincia a diventare impegnativa.
2: Ed intanto cosa fate durante il giorno?
3: Nel frattempo non stiamo con le mani in mano, naturalmente, e ci siamo dedicati a documentare e visitare le realtà che ci sono qui nei paraggi. Qui, come ho detto più volte, i missionari cattolici fanno un lavoro straordinario ed hanno ospedali, scuole, chiese, ma ripeto, queste chiese non sono per appendere il crocifisso al collo delle persone, ma bensì, prima di arrivare a questo, fanno tanto e tanto altro. Aiutano i bambini, li fanno studiare. C'è stato il racconto, mi ricordo, di padre Bruno, che qui sta cercando di portare a termine un progetto di scuola, diciamo, universitaria, nella zona che non esiste, no? In tutta quanta questa regione. E mi diceva che quando è arrivato lui ha cominciato a tagliare i capelli ai bambini e ha scoperto che questi bambini sotto questi capelli fitti fitti avevano uno strato di sabbia, e li ha ripuliti, gli ha curato le piaghe. E quindi se vai a vedere che lavoro fanno i missionari qui, ti rendi conto che si va proprio dalla A alla Z. E quindi noi siamo così. Stiamo cercando di conoscere tutti questi aspetti e veniamo veramente sorpresi. Ieri sera abbiamo cenato con il Vescovo, che ad esempio ci ha raccontato delle altre religioni, no? Che spesso entrano in conflitto con quella cristiana. Ma qui parliamo più che religioni di religioni tradizionali, de curandero, nel senso che quando non hai nessuno a cui rivolgerti, vai dal curandero, che è lo stregone, no? E allora lo stregone da questa cosa mi fa ridere. Cioè, praticamente qui che succede? Qui ogni cosa non succede perché deve succedere, non capita perché deve capitare, ma la responsabilità è sempre di qualcuno. Quindi, che ne so, ti muore una bestia, te ne muoiono due, te ne muoiono tre, tu vai da questo curandero, che qui non si, però non si fa chiamare curandero, ma si fa chiamare profeta, e praticamente gli chiedi chi è responsabile, perché qui non c'è nessuno che muore o succede una disgrazia perché doveva, appunto, come ho detto prima, capitare. No, è la responsabilità di qualcuno. E questo curandero viene, fa le sue indagini e alla fine indica una persona. E questo mi riporta alla memoria di quando eravamo nell'Africa subsahariana e c'era il fenomeno delle mangiatrici di anime. E soltanto che qui può capitare anche una volta individuato il responsabile, che ne so, metti la moglie, e a volte vengono per provare se sono delle streghe, perché poi qui si parla di streghe, cioè la strega che fa morire, che ne so, gli animali, e questa viene bollita nell'acqua,
2: addirittura
3: viene fatta bollire, la mettono nel pentolone, e se questa muore vuol dire che era una strega, oppure diceva a casi che la fanno entrare nel fiume dove magari c'è un coccodrillo, e se il coccodrillo se la mangia voleva dire che era una strega. Quindi naturalmente quello che ti dico non è che succede tutti i giorni, ovviamente, però ci sono casi che praticamente si ripetono, no? E quindi conoscere queste realtà, documentarle, è una cosa molto molto interessante. Quindi noi saremo in questo luogo presumibilmente fino a massimo martedì, con la speranza che Luis si possa riprendere e continui il viaggio con noi. Un abbraccio e buona giornata.
2: Un abbraccio anche a te ed un grande augurio a Luis affinché si riprenda presto. È davvero tutto per questa lunga edizione di Speciali Anonimi della Fede insieme a Richard. Ciao a tutti e buon fine settimana.

È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

Identificare il paese più severo al mondo in relazione al codice della strada è soggettivo e dipende da come si definisce severità e da quali metriche vengono considerate. Tuttavia, alcuni paesi sono noti per avere leggi stradali estremamente rigorose e applicare sanzioni severe per le infrazioni al codice della strada. Un esempio di paese noto per la sua severità nel far rispettare appunto il codice della strada è la Svizzera. Le autorità svizzere hanno adottato una serie di misure rigorose per garantire la sicurezza stradale e punire le violazioni del codice. Alcuni dei motivi per cui la Svizzera è considerata severa includono le sanzioni elevate. Le multe per le infrazioni al codice della strada in Svizzera possono essere molto alte. Ad esempio, superare il limite di velocità di più di 25 km orari può comportare una multa significativa e persino la sospensione della patente di guida. Poi c'è anche la politica della tolleranza zero per l'alcol al volante. Anche piccole quantità di alcol nel sangue possono portare a sanzioni severe come la revoca della patente di guida. E poi ancora, sempre sulle autostrade svizzere, sono monitorate da telecamere e dispositivi di rilevamento della velocità e le infrazioni vengono sanzionate rapidamente e severamente. Le leggi sulla circolazione stradale in Svizzera sono rigorosamente applicate anche ai trasgressori e vengono puniti con decisione. La Svizzera investe molto nella formazione e nell'educazione dei conducenti, incoraggiando il rispetto delle norme stradali e la sicurezza al volante. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Svizzera è considerata uno dei paesi più severi al mondo per quanto riguarda il codice della strada. Tuttavia, è importante notare che la severità delle leggi stradali può variare anche all'interno di un singolo paese e nel corso del tempo.

0: 您好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2001, Motor for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
3: Scopo della missione:
2: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
9: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
10: Enterprise, nella sua missione diretta
9: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
11: e di nuove civiltà,
12: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Modo.
1: Behind, dietro le storie della musica.

La meraviglia della musica è che, oltre al suono, porta con sé storie. È il caso di uno dei più bei brani degli anni 90, Teardrops, dei Massive Attack, che per inciso oggi, nel 2025, compie la bellezza di 27 anni, ma non li dimostra affatto. Scritto dalla cantante Elizabeth Fraser, dei Cocteau Twins, è un brano dedicato al grandissimo Jeff Buckley, morto tragicamente nel 97, con il quale lei aveva avuto un'intensa e appassionata relazione. Il testo è pieno di poesia, canta Love is a verb, Love is a dying word, l'amore è un'azione, qualcosa che va costruito. Teardrop on the fire, una lacrima sul fuoco, la lotta tra dolore e speranza. La batteria fu campionata dal brano Sometimes I Cry di Les McCann. L'arpeggio che caratterizza il brano invece è un ostinato, che usa soltanto tre note, il La, il Mi e il Re, eseguito col suono del clavicembalo, il tutto sostenuto da bassi profondi del pianoforte, con le note La, Sol e Re. Cosicché la melodia fluttuante, nell'interpretazione di Elizabeth Fraser, è veramente un capolavoro. Alterna frasi sonore in maggiore, poi in minore. È meraviglioso. E poi la riproduzione continua del basso, suonato su corde più gravi, un basso a 5 corde, talmente basse da essere quasi indefinite. Teardrop è oggi un grande classico, e sapere che è stata dedicata al grande Jeff Buckley non può che farcela amare ancora di più.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprire nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Motonews con Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
2: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come ideale per le missioni di Moto for Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sax a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti, perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Nel 2011 Moto4Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Diario di bordo del 2011.
3: Quaderno de bitácora 2011.
4: 2011 logbook.

0: Il viaggio prosegue lasciandoci alle spalle la città di Weiwei e la provincia dell'Hunan per entrare in quella dello Yunnan. La statale che percorriamo passa all'interno di una vallata con montagne verdissime. Il paesaggio è da fiaba. Attraversiamo un villaggio dopo l'altro con le sue casette in legno, tetti spioventi, giardino e un piccolo orto. La strada è sempre accompagnata dallo scorrere delle acque di un fiume che qui rappresenta la vita. Con l'acqua del fiume si irrigano i campi, sul fiume si naviga, i bambini vi giocano e nuotano, vi si lavano i panni e purtroppo numerose aziende vi scaricano i loro residui. Proseguiamo su strade di montagna che attraversano scenari naturali sempre più belli e più verdi. La guida è piacevole e a volte impegnativa tra tornanti e curve. Bisogna sempre prestare molta attenzione e per un motociclista questo è più facile se la strada si presta ad un tipo di guida più impegnativa piuttosto che la monotonia dei lunghi e interminabili rettilinei. Raggiungiamo Kaili, nella provincia del Guizhou, ancora una grande città con traffico e tanto smog che diffonde la luce al punto da non riuscire a percepire il contorno del sole. A Kaili passeremo la notte ed è proprio qui che in serata Dino viene contattato dall'Interpol e riceve una notizia poco piacevole che al mattino, prima di partire, comunica a tutto il team.
1: Abbiamo dormito a Kaili, una città grandissima, molto bella, una folla di gente che passeggia, una cosa incredibile. Adesso abbiamo 200 km, prossima tappa Guiyang, che è un'altra metropoli. Oggi si respira, c'è un venticello molto fresco e abbiamo avuto qualche problema ieri sera, perché abbiamo avuto notizie certe dello scandalo in cui la Croce Rossa cinese è incappata. Più tardi vi farò un aggiornamento.
0: L'aggiornamento non tarda ad arrivare poco dopo la nostra partenza alla volta di Guiyang e poi Zuni. È ormai certo che all'interno dell'organizzazione della Croce Rossa cinese siano state distratte ingenti quote dei fondi stanziati per i recenti disastri naturali a favore di terzi. Per questo motivo viene cambiata immediatamente la destinazione della nostra raccolta fondi e a seguire anche la donazione fatta dagli sponsor. Il nuovo ente benefico non governativo destinatario dei fondi è la China Charity Foundation, che dal 1994 opera sul territorio con numerosi progetti a favore di studenti, orfani e disabili. Il team dell'associazione Onlus Moto for Peace non può che essere d'accordo. E così anche il nome della nostra missione cambia e, privati del termine inglese RED, resta semplicemente Crossing China 2011. Continuiamo con tappe brevi, i mezzi si comportano a dovere e il team dell'associazione Onlus Moto for Peace, formato da appartenenti ai corpi di polizia europei e non, prosegue il suo viaggio e dopo aver percorso 380 km da Kaili, arriva alle porte di Zuni.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Sta squillando di nuovo?
1: Già.
0: Nulla osta di sicurezza superiore al tuo.
2: L'ufficiale al comando è una persona. È un ordine.
3: Cerca di nuove forme.
4: Non può volermi al comando di quella nave.
2: Deve aver fatto confusione. È lei che non vuole stare al comando. Che accidente è successo lì fuori?
4: È segretato.
2: Segretato. Senta, sono solidale con quello che sta passando, ma voglio che scopra che cosa è successo a una. Potrà mollare al ritorno, ma adesso ho bisogno che rimonti in sella, capitano. È un ordine.

Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima.

tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. Where's all my soul, sisters?

0: Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti e automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab. Dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade. Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare, quella eolica, per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 chilometri di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.
1: Canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: I want to introduce you to a friend of mine. He's a man that I truly admire, not just because he's got the most incredible voice, but his beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssoun Dor.
3: Thank you.

0: le storie della musica.
1: I giovani eredi di Alexis Korner fondono la musica del diavolo con i ritmi e le attitudini rock. Nasce così negli anni 60 una miscela sonica sbalorditiva che rivela al mondo il talento di John Mayall, Eric Clapton, Cream, Yardbirds, Fleetwood Mac e molti altri. Tra questi c'è sicuramente la mano lenta di Clapton. Grazie alle ispiratissime e viscerali parti di chitarre che suona nel disco con i Blues Breakers di John Mayall, Eric Clapton assurge al ruolo di guitar hero, tanto che un giorno alla fermata metropolitana di Islington a Londra su un muro appare la scritta Eric Clapton is God. Eric Clapton è Dio. Seguiranno altre scritte simili, dando inizio ad una leggenda che il protagonista non ha mai amato molto. Clapton è sempre stato maggiormente affezionato al nomignolo Slow Hand, mano lenta, che gli era stato affibbiato ai tempi degli Yardbirds, e ha avuto origine quando ogni volta che gli si spezzava una corda della chitarra la sostituisse con calma serafica, tanto che gli spettatori, in trepidante attesa, iniziavano un lento e incessante battimani.

Balla.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Litigata!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Behind! Dietro le storie della musica.
33: Paese mio che stai sulla collina.
34: Torniamo indietro nel tempo di ben oltre 50 anni e la famosa casa discografica RCA, situata a Roma all'incrocio tra via Tiburtina e via Sant'Alessandro, decide che era giunto il momento di far tornare in Italia un grande artista, il portoricano José Feliciano, e lo faranno tornare, hanno già deciso, in occasione del Festival di Sanremo. Il problema però è davvero grande. Perché? Perché in questo momento il cantante portoricano sta vivendo una fantastica tournée internazionale e ha tutt'altro per la testa che andare al Festival di Sanremo. Così l'RCA deciderà a quel punto di giocarsi la carta Jimmy Fontana, grandissimo amico di José Feliciano. Jimmy sa che esiste solamente un modo per riuscire a convincerlo: proporgli una canzone fantastica. Si mette quindi all'opera e Una notte nasce dalla sua penna, che sarà scritta insieme a Franco Migliacci. Feliciano la ascolterà, pensa, beh, niente male, è un bel testo, è una bella canzone, e come nelle migliori favole accetta e arriva in Italia. La beffa però è in agguato. Perché? Perché pochi giorni prima del festival la RCA decide che serve una band emergente che possa attirare anche il favore dei giovani. Così insieme a Feliciano pensano ad un nuovo gruppo. Sono quattro ragazzotti, si chiamano Ricchi e Poveri e saranno loro a interpretarla. Jimmy Fontana ci rimane malissimo e non vuole cedere, arrivando al punto di mettere il veto sul suo brano se non fosse stato lui ad eseguirlo. Ma viene convinto dalla RAI a non farlo, solamente grazie all'intervento anche di Edoardo Vianello e Franco Califano. Così che i Ricchi e Poveri possono esibirsi tranquillamente insieme a Feliciano al Festival di Sanremo di quell'anno. È il 1971. Arriveranno secondi, dietro solamente a Nada e a Nicola Di Bari con Il cuore uno zingaro. Il vero successo di Che sarà però lo raggiungerà José Feliciano, che porterà in tutto il mondo la canzone tradotta in spagnolo, trasformandola nell'inno di tutti i sudamericani che sono stati costretti a lasciare il proprio paese. Jimmy Fontana, dal canto suo, però non riuscirà a privarsi di una propria versione, che di fatto insieme a Il mondo diventerà uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno de bitácora 2002.
2: 2002 logbook.
3: Una mattina.
4: Bentornati a Uno Mattina Estate da Cassino a Pechino in moto per aiutare un ospedale e una scuola in Tibet. Questa spedizione, che ha percorso 15.000 chilometri, era composta da 6 poliziotti motociclisti accompagnati da un furgone di appoggio. Sono partiti portando la fiaccola della pace dell'abbazia di Monte Cassino il 22 giugno e sono tornati l'8 agosto. Per parlare di questa avventura che ha unito assieme solidarietà e passione sportiva, abbiamo con noi due dei protagonisti che hanno vissuto questa spedizione. Antonio Menè, dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, e Bernardo Lepore, assistente capo della Polizia di Stato. Buongiorno ai nostri ospiti.
5: Buongiorno.
4: Allora Menè, com'è nata l'idea di questa spedizione?
5: Non è una prima idea, ce ne sono state altre. Noi siamo un gruppo di poliziotti appassionati di motociclette e uniamo questa passione portando anche dei messaggi di umanitari, di pace, di solidarietà dove andiamo.
4: Vi abbiamo visto prima sulla Piazza Rossa. Ecco, Lepore, perché avete attraversato l'Europa dell'Est e parte della Cina? Ecco, quali momenti particolari, diciamo, avete dovuto affrontare?
6: Beh, i momenti particolari sono senz'altro dovuti al clima e alla rete viaria che possiamo immaginare non è come la nostra.
4: Non è come la nostra.
6: No. Specialmente il Kazakistan, che è su 4.000 chilometri circa, 3.000 sono deserto e strada totalmente sconnessa. Quindi i nostri avversari sono stati quelli, temperature dai 45 ai 50 gradi per quanto riguarda appunto quella zona. Poi la parte più sofferta è quella vicino Pechino, dove c'è un'umidità intorno al 90%. Quindi
4: qui dove siete?
6: Qui siamo ad Urumqi. Qui è una foratura, la prima.
4: Uno dei tanti,
6: sì, nel deserto.
4: Tanti problemini che possono,
6: esatto,
4: venire fuori,
6: sì,
4: da una spedizione del genere. Comunque è stato anche divertente, diciamo, no?
6: Sì, divertente, appassionante.
4: E poi, grazie ai nostri ospiti, allora, che ci hanno fatto vivere questi momenti esaltanti, emozionanti, perché un'avventura è sempre, sempre esaltante.
7: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
8: Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando. Dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle delle chart americane e italiane, i motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza, perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto For Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
9: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun, Rain All Over the World.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Vorbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina.

0: mentre c'è stabilità per l'Italia alla numero 5. Al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
31: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Behind, dietro le storie della musica.

Post Malone, pseudonimo di Austin Richard Post, nato a Syracuse il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, del 1995. È salito alla ribalta grazie al singolo di debutto White Leverson, pubblicato nel febbraio del 2015, e sempre in quell'anno firma un contratto discografico con la Republic Records. In seguito pubblica l'album di studio, e sarà anche l'album di debutto, dal titolo Stoney, portato al successo da Congratulations, in collaborazione con Quavo, pseudonimo di Quavius Kate Marshall, che è un rapper produttore discografico americano. E raggiunge così l'ottava posizione delle Billboard Hot 100 statunitensi e raggiunge la fama anche a livello internazionale con il secondo album in studio intitolato Beer Bongs and Bentleys, che è stato pubblicato il 27 aprile del 2018 ed è stato certificato, pensate, disco di platino negli States a poco meno di 24 ore dopo l'uscita. Esso è stato trainato dal singolo Rockstar e Psycho, che si sono spinti fino al primo posto nelle classifiche musicali di vari paesi, tra cui quella statunitense appunto. Nel 2019 poi è stato il terzo turno dell'album Hollywood's Blending, che ha bissato il successo del predecessore, che contiene al suo interno la hit parade planetaria Circles. Nel 2018 Stoney, pensate, riesce a battere addirittura Thriller di Michael Jackson per numero di settimane consecutive di presenza nelle prime 10 posizioni della Top R&B Hip Hop Albums, superando le 76 segnate appunto dal re del pop. Sebbene tendenzialmente venga considerato come un rapper, Post Malone ha affermato in varie interviste di non essere assolutamente d'accordo con tale etichetta, poiché non gli piace avere limiti quando crea la sua musica. Infatti, nei suoi lavori riesce a variare da canzoni puramente hip hop ad altre orientate verso il pop e l'indie. Tra gli artisti musicali più venduti, con oltre 80 milioni di dischi, Malone ha vinto 10 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards e un MTV Video Music Awards, e ha ricevuto 9 nomination ai Grammy Awards. Detiene poi diversi record nelle classifiche di Billboard ed è il primo artista solista a raggiungere la vetta delle classifiche Rap, Play e Adult Contemporary, mentre Circles ha stabilito il record per la scalata più lunga alla numero 1, ben 41 settimane, nella classifica Adult Contemporary.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Dopo 12 ore di guida, finalmente raggiungiamo Vienna.

0: Passiamo la notte in un hotel alla periferia della città. L'appuntamento per la colazione è libero e la mattina vola via, mentre il nostro abbigliamento da viaggio resta appeso alle stampelle in camera in attesa che si asciughi. Organizziamo il nostro primo pranzo on the road nel parcheggio dell'hotel e questo è uno dei momenti che apprezziamo di più. Si parla della missione, del viaggio e cerchiamo di immaginare cosa troveremo lungo il nostro percorso usciti dall'Europa. Vienna merita una visita e nel primo pomeriggio saliamo in moto e raggiungiamo il centro della città, dove ci muoveremo a piedi. Vienna è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed è situata a nord-est dell'Austria, a soli 50 km dal confine con la Slovacchia. È la città della musica e del bel Danubio blu che ne attraversa la parte orientale. Ha ospitato alcuni tra i più grandi musicisti al mondo, come Vivaldi, Verdi, Mozart, Beethoven, Schubert, per citarne solo alcuni, e Johann Strauss, a cui diede i natali. La città fu fondata dai Romani nell'anno 100 d.C. Nel tempo subì numerose conquiste e distruzioni, fino ai primi dell'Ottocento, quando l'Austria fu teatro delle devastanti guerre napoleoniche. Fu proprio qui che nel 1814, dopo la Rivoluzione francese, si tenne sotto l'attenta regia di Metternich il Congresso di Vienna, che aprì le porte all'età della Restaurazione in Europa. Vienna è oggi una città moderna e funzionale, molto lontana dall'idea caotica delle grandi metropoli. Le sue strade e i suoi vicoli rispecchiano l'antica struttura della città. Mentre la visita continua a piedi lungo le vie di Vienna, ci scambiamo opinioni sulla città, sul viaggio e sulla missione.
1: La diversità del mondo e la difficoltà che ha un altro posto del mondo è importante. Se possiamo fare qualcuna cosa per lui, mi sento felice. Noi abbiamo da posare i nostri soldi, no, non è problema. Abbiamo da posare le nostre vacanze. Tutto questo è una cosa piccola per fare al che buscamo, che è fare, aiutare, portare a alguna parte, a algún posto del mondo la nostra aiuta. E per me questo è un più.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Meteo for Peace. Scommetto che anche voi sui social o sfogliando il web vi siete imbattuti in titoli del tipo «Sarà l'inverno più gelido del secolo», scritto magari a Ferragosto, oppure «In arrivo l'estate più torrida della storia», magari annunciata a Natale. Ma quanto c'è di vero in queste previsioni a lungo termine che leggiamo mesi prima? Ve lo diciamo subito, senza giri di parole, praticamente nulla. Sono le cosiddette bufale meteo. Ma perché i giornali e molti siti continuano a pubblicarle? Beh, il motivo principale è uno solo: acchiappa click, ovvero la caccia al vostro click. Titoli catastrofici e sensazionalistici attirano l'attenzione, generano visualizzazioni e di conseguenza fanno guadagnare l'editore grazie alla pubblicità. La scienza ci dice chiaramente che la meteorologia è una scienza caotica. Oggi i supercomputer sono straordinari, ma riescono a dare previsioni altamente affidabili solo a 3 giorni. Già a 7 la fidabilità scende e a 2 o 3 mesi di distanza diventa praticamente una scommessa pura, un po' come lanciare una monetina. Esistono le cosiddette tendenze stagionali, è vero, studiate dai meteorologi professionisti, ma parlano di statistiche e probabilità generali. Non vi diranno mai se pioverà a casa vostra il prossimo 15 di agosto. Quindi il consiglio della nostra redazione: diffidate dei meteorologi con la sfera di cristallo per sapere se serve l'ombrello. Guardate le previsioni al massimo per i successivi 3 giorni, o mal che vada, date un'occhiata fuori dalla finestra.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: carioca.
1: We love summertime.
2: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
3: La radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
8: A settembre.
20: Siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
4: A settembre.
20: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova, Jim Marshall and Son. Jim Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente, puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti, il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente, è britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

Le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. E tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno di bitacora 2002.
2: 2002 Longbook.
3: Proseguiamo verso Pechino. La strada migliora, ma resta comunque difficoltoso percorrerla in moto. Manca ancora qualche chilometro all'autostrada che ci accompagnerà alle porte della capitale cinese quando dobbiamo fermarci per una foratura. Il viaggio sembra interminabile. Proprio quando pensiamo di essere ormai alla fine, eccoci armati di chiavi inglesi a sostituire un pneumatico.

Ora via! Via fino alle porte di Pechino, fino ad incontrare una delle opere più imponenti mai realizzate sul nostro pianeta. Questa maestosa opera d'arte è la Grande Muraglia Cinese, oggi presa d'assalto da milioni di turisti ogni anno. Anche noi vogliamo unirci alla folla e compiacerci della spettacolare vista di questa monumentale costruzione. I lavori cominciarono nel III secolo a.C. per volere proprio dell'imperatore Qixi Huangdi, a cui si deve l'esercito di terracotta. Sulla sua lunghezza si dibatte ormai da anni e nel 2009 viene stimata intorno agli 8.800 km per soli 10 metri di larghezza. Dal 2012 però alcuni studi sostengono che la lunghezza sia addirittura di circa 21.000 km. La sua funzione doveva essere quella di difendere il territorio dall'invasione dei popoli confinanti. Noi ne percorriamo solo alcuni metri e assistiamo all'invasione di migliaia di turisti, forse proprio come un tempo avvenne con i mongoli. A Pechino ci arriviamo di notte, stanchi come al solito, ma oggi per un motivo diverso. Ci siamo concessi qualche ora da turisti. Ci resta poco tempo da trascorrere in questa città e nel continente asiatico. 18 milioni di abitanti, tra le 10 città più popolate del mondo. L'intera municipalità è grande come metà del Belgio e l'estensione della sola Pechino è poco meno delle dimensioni della regione Lazio. Visitiamo la città proibita, il centro di Pechino. Costruita tra il 1406 e il 1420, per quasi 500 anni, è stata l'abitazione degli imperatori e delle loro famiglie. Fu il centro cerimoniale e politico del governo cinese. Qui si fece la storia della Cina antica. Qui vissero i suoi imperatori fino al 1925, quando il governo della Repubblica di Cina la occupò, trasformandola in un immenso museo. Oggi è visitata ogni giorno da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Un luogo particolarmente suggestivo è Piazza Tiananmen, dove invece si è fatta la storia della moderna Cina.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Ciao, sono Alessandra Latino e questa è la mia ultima canzone, Eros e Thanatos. Spero vi piaccia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace. Un bacio.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: Era il vero Indiana Jones. Mentre il nuovo film Indiana Jones e il quadrante del destino fa il boom al botteghino, ci immergiamo nella storia del personaggio storico che ha ispirato l'eroe cinematografico, grazie all'articolo Ossessione Fatale di Matteo Sacco su Focus Storia. Questo personaggio storico è Percy Harrison Fawcett, un esploratore che ha vissuto tra il XIX e il XX secolo e che ha rivoluzionato il mondo delle esplorazioni. La sua vita è segnata da una misteriosa scomparsa nell'Amazzonia mentre cercava di scoprire le rovine di un'antica civiltà che aveva ribattizzato Zeta. Fawcett è nato nel 1867 a Torquay in Inghilterra da un padre indiano e una madre inglese. Ha prestato servizio nella Royal Artillery e successivamente è entrato nella Royal Geographical Society dove ha studiato tipografia e cartografia. In seguito ha lavorato come topografo per i servizi segreti britannici nel Nord Africa, ma il suo vero amore era l'esplorazione. Nel 1906 ha avuto l'opportunità di intraprendere la sua prima grande avventura in America Latina, dove ha mappato la regione di confine tra Bolivia e Brasile, per conto appunto della Royal Geographical Society. La sua storia è caratterizzata da una serie di avventure e scoperte, ma alla fine è scomparso in modo misterioso mentre cercava Zeta nell'Amazzonia, insieme al figlio e a un giovane esploratore. La vita di Percy Fawcett è un mix di esplorazioni, avventure e mistero, che ha ispirato molte delle storie di Indiana Jones nel cinema.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

Lord Bacharach, nato a Kansas City, il 12 maggio 1928 fu uno dei più prolifici e famosi compositori di musica leggera, solitamente lavorando in collaborazione con il paroliere Hal Davis. Dopo il servizio militare, nei primi anni 50, trovò presto lavoro come direttore d'orchestra e arrangiatore presso diverse case discografiche. Lavorò anche per 3 anni nei Nights Club con Marlene Dietrich. Verso la fine del decennio cominciò quindi ad affermarsi anche come autore con Story of My Life, una hit di Marty Robinson negli Stati Uniti e di Michael Holiday in Gran Bretagna, e con Magic Moment, che fu numero uno in Gran Bretagna, interpretata da Perry Como. Nei primi anni 60 cominciò la collaborazione con Dionne Warwick, per la quale Bacharach e Hal David scrissero molte canzoni che oggi vengono considerate dei classici, da Walk On By a Anyone Who I Had Hurt, a This Girl In Love With You, a Say A Little Prayer. Burt Bacharach cominciò anche a lavorare per l'industria del cinema, dapprima grazie al suo matrimonio con l'attrice Angie Dickinson, che arrangiò What's New Pussycat, il cui tema di testo lanciò anche Tom Jones in Inghilterra, e Butch Cassidy, per cui ricevette 2 Oscar, uno per l'arrangiamento, l'altro per il tema conduttore Raindrops Keep Falling On My Head. Ebbe anche una hit in Gran Bretagna con Trains and Boots and Planes e scrisse le musiche per il grande successo di Broadway Promise Promise. Bacharach, che occasionalmente appare anche in concerti con la sua orchestra per la A&M. Il suo notevole successo è probabilmente dovuto al fatto che ha portato un nuovo concetto nella composizione leggera, visualizzando insieme l'arrangiamento e la melodia e rendendoli praticamente una cosa sola.

0: Africa Australe, 19 aprile 2018. Inizia il nostro lungo viaggio nella terra africana. L'obiettivo è andare a vedere con i nostri occhi le molte missioni cattoliche sperdute in questa parte del continente. Arrivati in Namibia, tra gli splendidi colori della Duna 45 ed alberi di pietra nel deserto, moto e piloti hanno provato sulla loro pelle quanto complicato sia muoversi in Africa.
1: È dura comunque.
2: Muy cansada.
3: Ho fatto quella scivolata, per fortuna sono andato a finire in mezzo alla sabbia.
0: Attraversando il Sudafrica, la Namibia, l'Angola, lo Zambia, lo Zimbabwe e infine il Botswana, ci attendeva un lungo viaggio di quasi 12.000 chilometri. Dopo qualche giorno siamo giunti alla prima missione, l'ospedale cattolico di Nyangana, dove abbiamo incontrato Suor Lovely.
1: Ci troviamo al Nyangana

La macchina per fare l'elettrocardiogramma, hanno soltanto una stanza per fare le radiografie e non sempre hanno il materiale per farlo, però cercano di fare il possibile.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The pause in the mix.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 chilometri da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Anche in questo paese, dopo 12 anni, qualcosa è cambiato in meglio. Superstrade e statali si alternano, tutte molto curate e pulite. Per raggiungere Minsk, percorriamo un rettilineo infinito che ricorda quello della Death Valley americana. Solo che qui non attraversiamo il deserto, ma boschi infiniti e campagne verdissime. Il sole tramonta lentamente dietro le nuvole che hanno continuato a versare acqua fino a pochi chilometri dalla capitale. Sono le 21 quando entriamo in città. Anche Minsk è cambiata. La città ci appare subito diversa. Raggiungiamo l'hotel dove passeremo la notte. 600 chilometri percorsi e 12 ore di viaggio non hanno spento l'entusiasmo degli uomini del team di Moto for Peace. Anche questa tappa è passata e domani onoreremo i nostri impegni istituzionali e magari riusciremo a ritagliarci qualche ora per riposare. Nove del mattino. Divisa indossata, la nostra guida già pronta e pronto anche il pullman che ci porterà al centro della città, presso il Ministero degli Interni, dove incontreremo i vertici dell'Interpol. Il cielo è grigio. Di quando in quando cade ancora la pioggia e fortunatamente, almeno per oggi, non dovremo usare le moto per muoverci. Al nostro arrivo ad accoglierci troviamo giornalisti, telecamere e fotografi. Restiamo sorpresi, forse perché ormai, dopo tante missioni intorno al mondo, ci sembra naturale affrontare percorsi di questo tipo. Ma a quanto pare questo è naturale e normale solo per noi. La nostra missione ha creato molto interesse presso i media e di questo non possiamo che essere fieri. Gli incontri con le delegazioni proseguono tutta la mattina tra interviste, scambi di doni, strette di mano con un'accoglienza a dir poco calorosa. Un evento in particolare ci sorprende ancora. Ci viene consegnata una lettera a firma del ministro dell'Interno, nella quale si congratula con l'associazione Moto for Peace, elogiandone la competenza, l'intraprendenza e il coraggio nel portare a termine missioni così importanti. Per Moto for Peace è un grande onore. Non è da tutti i giorni ricevere un riconoscimento simile, tenendo conto anche dell'importanza di questo paese nel contesto dell'ex Russia. L'incontro si conclude con il consueto scambio di presenti, una targa sulla quale è raffigurato il lungo percorso verso il Nepal,

0: tequila guaraná.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sono molti i fattori che contribuiscono a trasformare Prince da autore, musicista stimato in superstar. Dopo anni passati a lavorare da solo in studio, Prince permette alla sua band, i Revolution, di partecipare alle registrazioni. In più decide di virare verso una soluzione per lui nuova, un classic rock condito da ballate di facile presa, splendidi assoli e ormai attesi riferimenti sessuali. Come forse più del rivale Michael Jackson, con Purple Rain, Prince riesce nell'impresa a fondere due mondi opposti come il rock bianco e la Black Identity, creando così un ibrido inedito venato di funky e rhythm and blues, ma anche di melodie e tecnicismi tipici di un certo rock bianco. Solo Sly Stone prima di lui c'era riuscito. Il gusto per la provocazione, per il chitarrismo, sono i motivi per cui spesso Prince e Frank Zappa sono stati accostati, ma non gli unici. I testi a sfondo sessuale sono sempre stati uno dei cavalli di battaglia di Zappa, che accoglie con simpatia Darling Nikki, presente proprio sull'album Purple Rain. Il brano, che parla di una sorta di ninfomane sempre pronta a fare sesso, piace molto meno a Tipper Gore, che chiede un maggior controllo sui testi ritenuti scabrosi all'interno degli album di Prince. Controllo che da lì in avanti minerà per sempre la libertà di parola degli stessi artisti americani.

0: ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.
1: Closed Space, l'inchiesta di Al Jazeera smaschera la censura di Facebook. Un programma di Al Jazeera ha rivelato il legame tra il governo israeliano e le politiche di censura di Meta, riguardo all'occupazione della Palestina e ai crimini contro il popolo palestinese. Dopo la messa in onda di questo programma, Facebook ha rimosso l'account personale del presentatore, il giornalista palestinese Tamer Al-Misal. Il programma ha evidenziato come Facebook abbia creato due account separati per notizie su Israele e Palestina, uno in arabo e uno in ebraico, e come abbia trattato i contenuti in modo diverso. Facebook avrebbe rimosso rapidamente contenuti sulla Palestina, ma non sulla versione ebraica. L'influenza israeliana su Meta è stata descritta come un esercito di reporter che segnala contenuti da rimuovere. Israele chiede ufficialmente a Meta di censurare contenuti considerati antisemiti e odiosi, incluso il materiale riguardante palestinesi uccisi. Inoltre, Israele influisce sulle regole degli algoritmi di Facebook, determinando quali contenuti vengono visualizzati dagli utenti e diventano virali. Alcuni dipendenti di Meta hanno la cittadinanza israeliana, compresi individui con legami precedenti con l'esercito e il governo israeliani. Questa influenza israeliana si estende anche ad altre grandi aziende tecnologiche, con ex agenti dell'UNIT 8200, un'organizzazione di spionaggio israeliana, che occupano posizioni di influenza in aziende come Google, Microsoft e Amazon.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 17 aprile 2016, buona domenica a tutti i nostri amici e ascoltatori che dal 13 marzo scorso seguono le avventure, le emozioni, le tensioni e le problematiche che il team di Moto for Peace ha, sta e affronterà nel corso de Las Misiones 2016 in Centro e Nord America. Domani il team lascerà la bellissima New Orleans per percorrere ben 720 chilometri, quindi un cosiddetto tappone che li porterà in Florida, Miami, attraverso Lake City e Tampa. Alla partenza troveranno un clima gradevole per viaggiare con circa 20 gradi e poi qualche acquazzone possibile con temporale lungo la strada. Miami invece è prevista una temperatura massima di 26 gradi ed una minima di 21. Lungo il viaggio troveranno anche brevi tratti con un vento fastidioso proveniente da nord-est. Nei giorni a seguire splenderà un bel sole con temperature di 30 gradi all'ombra, ma il grande caldo che il team ha dovuto sopportare in Centro America sarà soltanto un ricordo, ed in quel periodo qualcuno del team ha sofferto molto. A tal proposito, ascoltiamo per la prima volta il medico che sta viaggiando con il team, Salvatore Dal Mondo. Ciao Salvatore, a te il microfono.
2: Caro Richard, come ti dicevo, in realtà i grossi problemi in assoluto non ce ne sono stati. Abbiamo avuto un caso interessante, il membro dell'Interpol, Alessandro, che tu sicuramente conosci di nome, che dominato dal caldo, ingerendo bibite piuttosto fredde con una rapidità non consona alla situazione, ha avuto una congestione problematica. Lì in realtà ho dovuto sorvegliarlo nel nostro mezzo perché alcuni compagni di spedizione pensavano fosse meglio portarlo in ospedale. Chiaramente sai che significa in una situazione del genere, in un paese che non conosci, poi a quel punto devi senz'altro metterti nelle mani degli operatori sanitari del posto. Non possiamo mai prevedere le cose fino a che punto possono arrivare. Fortunatamente con la terapia messa in atto, l'osservazione clinica eccetera, abbiamo potuto dominare questa situazione. Un altro caso interessante è stata la compagna di viaggio russa, che ovviamente appena ha potuto, volendo diventare di un colorito degno delle messicane, si è provocata un ustione sul dorso che non poteva nemmeno appoggiarsi allo schienale della moto se veniva trasportata o del furgone se viaggiava in compagnia.
0: Salvatore, ma dove ti trovavi? Che brusio in sottofondo. Bene, fortuna che tutto si è risolto e che soprattutto non ci siano state delle complicazioni. Intanto approfitto per ringraziare Barbara Siri e il marito Franz, perché hanno partecipato anche loro regalando e preparando con estrema cura uno zaino speciale per il pronto soccorso. Grazie per questo gesto pregevole anche da parte di tutto il team. Team che sarà sempre protagonista dei nostri collegamenti che vi proporremo tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace con America Live ed America Live the Best. Ma per chi non avesse tempo, beh, sappiate che esiste sempre la possibilità di scaricare ed ascoltare il file MP3 caricato sul sito motoforpeace.it. Basta entrare nella pagina dedicata e quindi sotto il logo di America Live.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
3: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Made in Italy.
5: Made in Italy.
4: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
6: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: Hai scelto chi volevi diventare.
9: A, B, C.
8: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
10: Rispondere al telefono non è un'idea.

Immaginate una sera fredda a Los Angeles. È il 1974, gli uffici della Dark Horse Records sono quasi vuoti, illuminati da luci soffuse. George Harrison alza lo sguardo. Davanti a lui c'è una donna che non fa rumore. Non entra con clamore, non chiede attenzione, eppure sembra portare con sé una calma magnetica, come se il mondo, per un istante, avesse deciso di rallentare. Si chiama Olivia Arias, lavora lì come segretaria, ma per George, che sta cercando di sopravvivere alle macerie dei Beatles, alla fine di un matrimonio e al peso di essere un ex Beatles, lei diventa qualcosa di molto diverso. Non è un colpo di fulmine da copertina, è un riconoscimento silenzioso. Due anime che parlano la stessa lingua, meditazione, giardinaggio, spiritualità, silenzio. George non cerca più il palco, cerca pace, e in Olivia la trova. Il loro legame cresce lontano dagli sguardi, fino a diventare una vera e propria fortezza. Friar Park, la maestosa tenuta inglese, che diventa poi il loro rifugio.

Mentre il mondo continua a cercare il Beatle George, Olivia protegge l'uomo. L'uomo che ama piantare alberi, che studia le filosofie orientali, che a volte è malinconico, fragile, complesso. Olivia non è solo sua moglie, è la sua compagna di ricerca spirituale. Insieme costituiscono una vita dove il successo di un disco conta meno della fioritura di una pianta rara nel giardino, dove la fama resta fuori dai cancelli, dove il tempo ha un altro ritmo. Grazie a quella stabilità, George ritrova quindi la gioia di scrivere musica, non per dimostrare qualcosa al passato, ma per esprimere ciò che è diventato. Poi arriverà la notte che cambierà tutto. È il 30 dicembre del 1999. Friar Park dorme. All'improvviso, un uomo armato di coltello si introduce nella casa. Raggiunge la camera da letto, aggredisce George. È il caos. È il terrore puro. George viene ferito gravemente, ma Olivia non fugge. Anzi, in un istinto che nasce dall'amore più profondo, afferra un pesante attizzatoio e si scaglia contro l'intruso. Combatte, resiste, protegge. Il suo coraggio feroce impedisce il peggio, salva la vita dell'uomo che ama. Non è solo un gesto eroico, è la manifestazione fisica di un amore senza limiti, di un legame che va ben oltre il matrimonio, oltre la fama, oltre la paura. Negli anni successivi la vita mette alla prova George ancora una volta, arriva la malattia, il cancro. E ancora una volta Olivia è lì, costante, presente. Lo accompagna negli ultimi anni con una grazia silenziosa. Si assicura che i suoi giorni siano immersi nella preghiera, nella musica, nella pace, in quella pace che ha cercato per tutta la vita.

Quando George Harrison lascia il corpo nel 2001, non è solo la stanza che profuma di incenso, c'è musica e c'è la mano di Olivia stretta nella sua. Dopo la sua scomparsa, Olivia non si ritira nell'ombra. Dedica la sua vita a custodire la sua eredità. Archivi, progetti, documentari. Lo fa con un amore che il tempo non consuma. Oggi la storia di George e Olivia Harrison rimane una delle più autentiche del mondo della musica. Non è una favola da celebrità. È il racconto di due persone che si sono trovate nel caos e hanno creato un universo privato fatto di bellezza, devozione e silenzio condiviso. Non erano solo una coppia famosa, erano due pellegrini che camminavano nella stessa direzione e ci hanno lasciato una lezione semplice e potentissima: che l'amore vero, quello che protegge, accompagna e resta, è l'unica cosa che può davvero sfidare l'eternità.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Diario di bordo del 2001.
1: Quaderno di bitacora 2001.
2: 2001 logbook.
3: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
4: Il diario di bordo di Moto4Peace.
3: Raggiungere Pec, in Kosovo, per portare aiuti umanitari a circa 150 famiglie. Grazie a molte donazioni furono raccolti oltre 70 quintali di beni di prima necessità, caricati su due camion e scortati da quattro moto. 10 persone per una missione umanitaria in un paese che nel 2001 andava lentamente verso la normalizzazione, dopo che una risoluzione dell'ONU nel 1999 impose un governo provvisorio, dando inizio al disarmo dell'esercito di liberazione del Kosovo. Anche in questa spedizione le immagini furono realizzate in modo amatoriale, ma restano un importante documento a testimonianza di questo viaggio di solidarietà.
5: Nasce così l'idea di Peace for the People, che da lì a breve diventerà Moto4Peace, una onlus costituita da appartenenti alle forze di polizia italiane e successivamente europee. Gli uomini di Moto4Peace coniugano la grande passione per la moto a finalità umanitarie, realizzando raid motociclistici nei paesi più poveri e disagiati del mondo, sostenendo progetti rivolti al sociale e portando al mondo occidentale una testimonianza diretta di quanto sia ancora oggi più che mai necessario l'impegno dei paesi più ricchi e sviluppati per sconfiggere povertà ed analfabetismo nel mondo. Ma per realizzare tutto questo non basta salire in sella ad una moto e percorrere migliaia di chilometri, c'è bisogno di una continua sinergia. Nel 2002 parte da Roma il primo raid ufficiale. Abbiamo raggiunto la Cina attraversando parte dell'Europa e dell'ex Unione Sovietica fino a raggiungere il Qinghai, l'occhio del Tibet.

0: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.
1: Mix by Richard Chu.

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia nigeriana.
1: Best wishes and thanks to the Nigerian police.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il ballo.

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì. Ma dai quei tempi.
0: Vabbè, te dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo.
1: Eh.
0: Buttati a fiume.

0: dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Vincenzo Capua, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Grazie di cuore, continuate ad ascoltare il mio nuovo singolo, Ci credi ancora, in duetto con Pier Davide Carone. A presto, ciao! Ci credi ancora?

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
6: A settembre
24: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The house in the mix.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. Ancora qualche scatto con i colleghi cechi che ci hanno ospitato. Ci riposiamo prima di riprendere la strada verso l'albergo. Ed è il momento giusto per cominciare a parlare della tappa che seguirà. E per rendere più unito un team di uomini che già ora sembrano conoscersi da sempre.
3: La mia opinione sul gruppo è molto positiva. Mi piace molto il fatto che il gruppo è composto da diverse nazionalità e i membri rappresentano diverse forze di polizia nazionali. Mi piace il modo come riescono a comunicare.
2: Attraversiamo Praga in moto per raggiungere l'hotel. Passeremo una serata di tutto riposo. La prossima tappa sarà particolarmente pesante.

è il momento di lasciare anche questa città. I colleghi cechi ci scorteranno fino al confine con la Polonia. Anche questa volta non dovremo percorrere molti chilometri prima di uscire dal paese. Ne basteranno solo 70. Il traffico è piuttosto intenso e le strade statali non consentono velocità regolari. Raggiungiamo il confine, dove salutiamo i colleghi della polizia ceca e dell'Interpol, che ci hanno scortato durante la nostra attraversata e che ci lasciano con i colleghi polacchi. Attraversare il confine tra Austria, Cecoslovacchia e Polonia questa volta è molto semplice. Dal 1 maggio del 2004, insieme ad altri 8 paesi dell'Est, entrano a far parte della Comunità Europea anche Cecoslovacchia e Polonia. Moto for Peace, con la missione La Cina è vicina, aveva già attraversato questi confini nell'anno 2002, quando ancora erano in vigore tutti i controlli e le dogane tra i paesi. Questa nuova missione, che ricalca per alcuni tratti il percorso della spedizione del 2002, ci permette di conoscere la nuova Europa dell'Est e l'apertura delle frontiere ci fa sentire un po' di più a casa nostra. Siamo diretti a Oświęcim, un piccolo centro abitato a 70 km da Cracovia.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo. Eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi, oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco, nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne, di Zucchero o Adelmo Fornaciari.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne dududu, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Franco Simone, Gigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero, questo gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero, 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle, e canta una canzone incredibile, si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

0: vince il premio per la critica, per il pubblico, vince il tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda, sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale, uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme.
1: Cuore matto.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao amore ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi successivamente i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

0: La grande truffa del riscaldamento globale. Riscaldamento globale, verità scientifica o colossale inganno? Un documentario shock britannico smonta la narrativa dominante e accusa è la più grande truffa dei tempi moderni. Ecco che cosa rivelano gli scienziati ribelli. Il documentario che sfida il consenso si intitola The Great Global Warming Swindle, Channel 4 nel 2007, diretto da Martin Durkin, contesta la teoria del riscaldamento globale causato dall'uomo. Tesi centrale, il clima cambia per cause naturali, soprattutto per l'attività solare, non per la CO2. Confutazione di Al Gore, il film è stato definito la risposta definitiva a una scomoda verità, smontando i suoi allarmismi. I dati storici. Gli ultimi 300 anni di riscaldamento sono una ripresa naturale della piccola era glaciale, che è avvenuta tra il 1300 e il 1850. L'impatto umano? Minimo. Le forze naturali, come le radiazioni solari, sono milioni di volte più potenti delle emissioni umane. Esempi concreti. Scioglimento dei ghiacciai? Già accaduto in passato, senza industrie o auto. Aumento dei mari? Livelli più alti si sono visti in epoche preistoriche. Perché si continua dunque a parlare di emergenza? Beh, ci sono sicuramente degli interessi nascosti. Gli scienziati, ad esempio, ottengono miliardi di fondi per ricerche sul clima. I politici cercano consenso con l'allarmismo. I media amplificano la paura per i click. Censura del dissenso. Chi critica il riscaldamento antropico rischia grosso. Carriera distrutta, fondi tagliati, emarginazione. In conclusione, prima di credere alle catastrofi annunciate, forse dovremmo ascoltare anche chi dissente, perché se il riscaldamento globale fosse davvero una truffa, chi ci guadagna non sono i cittadini, ma i potenti che lo promuovono.
1: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
7: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: ed oggi il rientro è sempre da Cape Town, così come previsto, anche se poi con un'ora di ritardo. Ma a tal proposito sentiamo subito Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace Onlus. Ciao Dino.
1: Caro Richard, buongiorno. Sono le 6 e siamo appena atterrati a Fiumicino, con un'ora di ritardo rispetto alla tabella e niente, è stato un viaggio un po' turbolento, però eccoci qua, ci portiamo dentro tantissime cose. Quando ci siamo lasciati e con tutto il gruppo è stato veramente un momento emozionante. Questo viaggio forse come non mai ha avuto veramente una partecipazione a 360 gradi, cioè da parte di tutti, e quello che ci ha regalato questo viaggio è stato veramente molto molto importante, penso per ognuno di noi. Quindi voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che ci hanno seguito, voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che ci hanno sostenuto e che ci hanno dato la possibilità di realizzare questo primo progetto. Dico primo perché mi piacerebbe che gli anonimi della fede avessero un 2 e magari anche una terza edizione. Voglio ringraziare te, voglio ringraziare Giacinto Elia che ha praticamente seguito il sito web, e un grande e caro abbraccio. Ciao ciao.
0: Grazie Dino, sicuramente un'altra bella esperienza che metterai a disposizione del prossimo team che si formerà per eventualmente continuare la seconda puntata degli Anonimi della Fede. Non male questa idea. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace e grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito tramite la app oppure in podcast dal sito motoforpeace.it. sappiate che tutto questo non scompare, al contrario, ci sono altri progetti, altri rendezvous a breve e come sempre vi terremo aggiornate. Continuate anche ad ascoltare le trasmissioni di Radio Moto for Peace perché adesso scatterà la nuova programmazione estiva. Buone vacanze, buona estate 2018 e tutto da parte di Richard.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
2: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
3: Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi, e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza, perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
4: World Parade number 10. The number one song in Austria is Vian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Leo, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. E la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: vivo della World Parade qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Eh sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
9: A settembre
23: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Now, Radio Motor for Peace. Radio Tonto Temple Far. When the past returns to the present.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Il tempo stringe e la nostra tappa di oggi prevede il pernottamento in Guatemala. Torna all'Incubo Frontiera. La strada è buona e possiamo mantenere un ritmo sostenuto. Al confine ci fermeremo circa 3 ore, ma questa volta sarà difficile annoiarsi.
3: Benvenute di Guatemala. Dai, chi gozzata, vai.
4: Un po' meglio dalla frontiera di Panama, eh?
3: Sì.
4: Almeno qua è più accogliente.
3: Non ci può lasciare 5 minuti da soli, bellino che succede il finimondo.
2: Raggiungiamo Puerto Barrios, che è già notte. E qui una grande sorpresa. C'è l'intero paese ad attenderci. Non avremmo mai pensato di attirare tanta attenzione, anche se più strada percorriamo e più ci rendiamo conto che della nostra Panama New York ne parlano veramente tutti. Emozionati, partecipiamo a questa grande festa di benvenuto, dove sul palco salgono con noi le personalità più importanti di Puerto Barrios. Un'accoglienza veramente speciale, che non può essere dimenticata.
5: Emozionante, emozionante, il paese intero ad attenderci. Non aspettavano questo gruppo di motor per la bassa e devo dire che la nostra iniziativa qui è stata veramente molto molto sentita. Questo è un paese che ama la pace, anche se sulla carta si direbbe il contrario. E invece ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno facendo il possibile perché il nostro passaggio qui sia facilitato il più possibile. Quindi grazie ancora Guatemala.
2: Passiamo solo una notte a Puerto Barrios. Solo una notte, ma indimenticabile. I viaggi di Moto4Peace sono viaggi difficili, impegnativi. Non sono una vacanza e neanche un gioco. Sono vere e proprie missioni che costano denaro e richiedono grandi sacrifici a tutti i partecipanti. Quello che ti danno in cambio, però, è molto di più di quanto ti aspetti. E non è solo la soddisfazione di raggiungere l'obiettivo primario della missione per cui sei in viaggio. Ma è anche l'affetto di tutti i popoli dei paesi attraversati che ti riempie di gioia a ogni sosta. E il bagaglio di esperienza che porterai con te per sempre. Il viaggio continua e un pezzetto del nostro cuore resta in ogni luogo che attraversiamo.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.

Barry Manilow, nato come Barry Allen Pincus, il 17 giugno 1943 a Brooklyn. È uno di quei nomi che appena lo pronunci evocano melodie intramontabili e il bagliore delle luci da palcoscenico. La sua carriera non parte direttamente dal microfono. Manilow si afferma inizialmente come compositore e arrangiatore, creando jingle pubblicitari che diventeranno dei cult. Sì, alcuni li canticchi ancora oggi senza sapere che sono i suoi, tipo quello della Coca-Cola. Il grande salto arriva però negli anni 70. Nel 1974 pubblica Mandy, la ballad che lo proietta in cima alle classifiche e che lo trasforma ufficialmente

Can't Smile Without You e I Write the Songs, ironicamente non scritta da lui ma resa immortale dalla sua voce. Con oltre 85 milioni di dischi venduti è considerato uno dei crooner più influenti e amati del mondo. Il re dei jingle, dicevamo, prima della fama Manilow ha scritto spot aziendali come Pepsi, McDonald's, probabilmente che lo abbiate ascoltato o no, molto prima di sapere chi fosse, e quello appunto di Coca-Cola. Un performer instancabile, i suoi show a Las Vegas sono diventati un punto fisso della strip, con numerosi sold out. E poi un legame con la musica, un grande appassionato di teatro, ha partecipato alla creazione di spettacoli, compresi musical basati sulle sue canzoni. Ha prodotto per grandi artisti, tra cui la leggenda Bette Midler, con cui ha collaborato come direttore musicale agli inizi della sua carriera. Un uomo riservato, nonostante la fama globale, Manilow ha sempre gestito con discrezione la sua vita privata, mantenendo un profilo umano e lontano dal gossip. Barry Manilow non è solo un cantante, è un artigiano della melodia, un narratore che ha trasformato storie straordinarie in emozioni senza tempo. Dal palcoscenico di Brooklyn ai teatri del mondo, la sua voce continua ad essere una colonna sonora indelebile per milioni di fan. I

0: diario di bordo di Moto for Peace.
1: Il 13 marzo lasciamo Baku e poi via fino a raggiungere Mora, a nord del Camerun, da dove entriamo in Nigeria. I giorni passano veloci, il peso del viaggio si fa sentire e dopo 2800 km percorsi, quel maledetto incidente proprio non ci voleva. Stremati dalla fatica e con il morale sotto i piedi, raggiungiamo finalmente il Niger. Attraversiamo il confine a Gibia. I controlli non durano molto e ci districhiamo tra una lunga fila di camion che attendono di entrare nel paese. È tardo pomeriggio quando riprendiamo il viaggio scortati dalla polizia del Niger. A conti fatti, abbiamo un ritardo sulla tabella di marcia di diversi giorni. Vorremmo guadagnare qualche ora di strada, ma il tramonto ci sorprende. E sostiamo per la notte nella città più vicina al confine, Maradi. Veniamo ospitati dalla polizia locale. Ci fanno diverse domande sulla nostra associazione e vogliono conoscere ogni dettaglio del nostro viaggio. Si complimentano con noi per l'iniziativa e ci danno tutta la loro disponibilità. Un piccolo presente a ricordo del nostro passaggio e mille consigli sulle strade da percorrere.
2: In Africa succede tutto. Prima stavamo perdendo 5 giorni, poi 4, adesso basta cambiare una strada che non avevamo valutato per alcuni rischi in Niger. E percorrendola invece, che pare più sicura della Nigeria, guadagniamo 2 giorni. Quindi alla fine abbiamo, diciamo, pareggiato i conti e abbiamo un po' di tempo da spendere.
0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Francesco Alongi, anch'io ascolto.

quando sei partita, e cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore, la rosa che mi ha lisciato, se ormai si cade. Ed io tengo un libro che non finisco mai di leggere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
3: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati. COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

Claudio Lolli, bolognese artisticamente cresciuto all'Osteria delle Dame nell'entourage di Francesco Guccini, si è segnalato sin dall'inizio della carriera come il più funereo e pessimista dei nostri cantautori. Tristezza distillata in Aspettando Godot, album presentato alla EMI con una copertina che riproduceva una carta moneta da 5.000 lire in cui al posto di Cristoforo Colombo appariva naturalmente il nostro Lolli. Uomo in crisi, continuava chiaramente il filone di un pessimismo esistenziale che andava a vestirsi anche di arrangiamenti e sonorità ugualmente cupi. Un fatto che però Lolli avrebbe più tardi dichiarato del tutto involontario, dovuto al controllo totale sulle registrazioni operato dalla sua casa discografica. In poche parole, il prodotto finale non corrispondeva affatto ai suoi intenti iniziali, ma Lolli non riusciva a trovare la chiave per risolvere il dilemma. Le canzoni di rabbia scavavano invece nelle repressioni subite dall'educazione religiosa e nelle paure di un giovane che a 20 anni deve affrontare una vita di cui non conosce i possibili risvolti. La collaborazione con il Collettivo Autonomo Musicisti di Bologna lo porterà però a registrare il vero primo album, il cui risultato corrisponderà alle sue intenzioni vere, senza direttori d'orchestra e soprattutto senza arrangiatori. E la canzone che ne darà il lustro sarà

Moto for Peace, fondata nel 2000 da appartenenti della Polizia di Stato italiana e recentemente costituitasi in Onlus, con sede legale a Roma presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato, è un organismo composto da rappresentanti delle forze di polizia italiana ed europee. Attraverso spedizioni motociclistiche nei vari continenti della Terra, Moto for Peace persegue principalmente le finalità di rafforzare il dialogo e lo scambio di esperienze tra corpi di polizia di nazionalità, condizioni sociali, culturali e territoriali diverse e di concretizzare l'azione umanitaria a favore delle fasce sociali più deboli, contribuendo alla realizzazione di programmi di sviluppo e sussidio alle istituzioni sociali, sanitarie e didattiche dei paesi con meno risorse. Africa 16.000 è un progetto che Moto for Peace realizza in sinergia con COPI, organizzazione non governativa italiana laica e indipendente fondata nel 1965, impegnata in programmi finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle donne e dei bambini nel terzo mondo. Lo scopo specifico consiste nella raccolta di fondi, rivolta a sponsor, istituzioni pubbliche e privati cittadini, attraverso l'acquisto ideale dei singoli chilometri del tragitto per contribuire al programma di COPI, dedicato al miglioramento delle condizioni di vita delle donne e dei bambini nella regione di Benin Shangul, Etiopia, che prevede la creazione di 18 punti di approvvigionamento idrico, la riabilitazione di ponti ed infrastrutture stradali, la costruzione di 10 strutture per microattività produttive e per la formazione professionale in favore della popolazione femminile. Per la missione Africa 16.000, il Presidente della Repubblica Italiana ha destinato, quale suo premio di rappresentanza, una medaglia alla spedizione di Moto for Peace, che si pregia anche del patrocinio della Presidenza del Senato, della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

0: Sicurezza e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Si avvale sul piano operativo del sostegno del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Africa Subsahariana e per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, delle rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero, oltre che alla fattiva collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e del Segretariato Generale dell'Organizzazione Interpol. Attraverso i territori di Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico e Sudafrica, la spedizione di Moto for Peace, dopo circa 2 mesi di viaggio solidale, giungerà a Pretoria per incontrare la nazionale di calcio italiana impegnata nei campionati del mondo di calcio, con l'auspicio di contribuire ad alimentare nel mondo l'attenzione sull'importanza della cooperazione internazionale fra le forze di polizia e degli interventi umanitari in favore delle popolazioni in difficoltà. Conferenza stampa e cerimonia di partenza il giorno 6 maggio 2010 alle ore 9:30 presso il Ministero dell'Interno, Piazza Viminale 1, Roma. Per maggiori dettagli consultate i siti motoforpeace.com, africa16000.it, coopi.org.
1: Saturday weekend con Radio Moto for Peace.

0: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: The time has come for soundtracks on Radio Motor for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa, the voices of the legendary radio, exclusively in CD quality on Radio Mota 4 Peace. When the past returns to the present.
1: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

say, fuck.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavo, lo sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo. Per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018 logbook. Bentrovati da Richard su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, oppure sul podcast o ancora grazie alla nostra app, con questa nuova edizione di speciale Anonimi della Fede di questo mercoledì 6 giugno 2018. Oggi salutiamo anche chi ci ascolta lavorando in ufficio, come fa Benedetta, che ci considera ormai la sua colonna sonora, e la cosa non può che farci solo un enorme piacere. Sappiate anche che proprio per questo voi ascoltatori siete delle persone speciali e non normali, come vi definisce spesso un famoso network italiano. Meglio pochi ma speciali che tanti normali. E tra gli speciali voglio leggervi ciò che è stato scritto proprio ieri sul profilo di Moto for Peace da Gabriella Veronese. Siete una squadra meravigliosa, ogni giorno una difficoltà, ma voi sempre positivi e sempre avanti. Ce ne fossero di onlus come la vostra, è peccato che non se ne parli abbastanza. Siete dei grandi. Anche questo viaggio non è stato facile, ma con la vostra tenacia e umanità avete sempre dimostrato di potercela fare nonostante tutti i problemi tecnici dei mezzi e purtroppo anche di salute di un paio di ragazzi che grazie a Dio si stanno riprendendo. Un abbraccio a tutti e forza, che siete quasi al termine della missione. Un caro saluto, anime belle, firmato appunto Gabriella Veronese. E grazie Gabriella, anche a nome di tutto il team che ieri si trovava, anzi fino ancora stamattina, a Eden Valley presso un'altra missione religiosa denominata Little Eden, in cui Moto for Peace insieme all'Onlus Umaco danno un contributo per tutti i bambini presenti in questa struttura, che sono 300 bimbi con problemi fisico-mentali. Mi raccontano di una situazione difficile, commovente e particolare, forte da constatare sul posto. Oggi il team raggiungerà, come già annunciato, un'altra delle tre capitali della Repubblica Sudafricana, e cioè dire Bloemfontein, che appunto è capitale giudiziaria dell'intero Stato con circa 360.000 abitanti, ma con i sobborghi arriva a circa 1 milione di presenze ed è anche la sesta città più grande della Repubblica Sudafricana. Bloemfontein si trova su un altopiano arido a 1300 metri di quota, la temperatura massima di oggi sarà di 19 gradi, mentre ascoltate, udite, udite, la minima scenderà a 2 gradi sotto zero. Sì, perché lì ormai si va verso l'inverno. Non abbiamo contributi audio per questa edizione, ma forse nella prossima sì. Da Richard è tutto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre.
24: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
34: Radio Tanto Tempo Fa.
2: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
35: Questo è il momento della rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
2: In questa edizione di Radio Tanto Tempo Fa vogliamo parlarvi e farvi conoscere Paolo Miceli, che è stata una figura emblematica della radio messinese, noto per la sua voce calda e inconfondibile che ha accompagnato generazioni di ascoltatori durante le serate e le notti.
36: Caro Paoluzzo, bada che anche se non ti chiamo, ti ascolto spesso. Un abbraccio affettuoso e organizziamo una cena al più presto. No, Shu, guarda, io meno male, guarda, che mi hai messaggiato, perché io è da una settimana, e se sei all'ascolto io pregherei qualcuno che mi mandi un messaggio oppure mi telefoni qui al 710093, insomma, tant'è che poco fa ho mandato com'è quella Mon Petit Garçon, poi adesso manderò Moi Lolita, che tu spesso mandi nel tuo programma e che ormai ho preso l'abitudine di ascoltare alle 10:30 del mattino di sabato. No, la replica non l'ascolto. Anzi, parlavamo proprio di te ieri sera con Jean-Pierre. Ieri sera mi ero ripromesso di farti una chiamata, soltanto che poi sono stato preso da mille cose e non ci sono riuscito. Comunque, fino alle 2:30 del mattino, quando siamo usciti dalla radio, abbiamo parlato di te, ti mando un carissimo saluto, veramente un carissimo saluto, non pensavo che eri tu a messaggiare. Benissimo, allora questo è il conforto. Infatti Jean-Pierre mi ha detto che stai tranquillo Paolo, stai tranquillo, mi ha detto guarda che io lo saluto tutte le sere ed è strano, ma sì, ma Richard se ne va al cinema, se ne va con le belle bambine, se, insomma cosa vuoi lì a Milano, la vita no, insomma non è come qui a Messina. E in effetti forse è vero, perché giuro che tutte le sere ti ho salutato, proprio cerco uno spunto per farlo e tutte le ci riesco. Benissimo, e mi diceva, come appunto stavo per dirti, e Gian Piero dice no, ma stai tranquillo che noi abbiamo una spia infallibile, perché se Richard così il sabato mattina non controlla, cioè si accorge che internet non funziona, insomma ci riempie di email, ci riempie di lettere, di chiamate, insomma, perciò state tranquilli che Richard è una spia proprio di quelle, cioè no, infallibile. Bene.
2: Nato nel 1941 e scomparso il 4 giugno 2019 all'età di 78 anni, lasciando un vuoto profondo nel panorama radiofonico locale. Miceli è stato uno dei pionieri dell'emittente radiotelevisiva locale a Messina. La sua carriera è strettamente legata a Radio Messina 1 Special, emittente fondata il 21 ottobre 1977, dove ha condotto programmi serali e notturni, diventando una presenza fissa e rassicurante per gli ascoltatori. Le sue trasmissioni iniziavano alle 22 e si protraevano fino a tarda notte, caratterizzate da commenti sui fatti del giorno, programmi televisivi e una selezione musicale coinvolgente. La sua capacità di interagire con il pubblico era notevole, spesso rispondeva alle telefonate in diretta senza filtri, creando un rapporto diretto e autentico con gli ascoltatori. Dopo la chiusura di Radio Messina 1 Special, Miceli ha continuato la sua attività radiofonica collaborando con Radio Amore, dimostrando una passione inalterata per la radio fino agli ultimi anni della sua vita. La voce di Paolo Miceli, una leggenda dell'etere messinese, è stata descritta come la sera stessa un punto di riferimento costante per chiunque accendesse la radio nelle ore notturne. Il suo stile unico e la sua dedizione hanno lasciato un'impronta indelebile nella memoria collettiva della città. Colleghi e ascoltatori lo ricordano con affetto e gratitudine, sottolineando l'importanza del suo contributo alla cultura radiofonica messinese. La sua eredità vive attraverso le registrazioni e ricordi condivisi da chi ha avuto il privilegio di ascoltarlo o di trasmettere insieme a lui, come ho avuto l'onore di poter fare, e questa era la sua indimenticabile sigla.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: 26 marzo 2016. Oggi è il giorno dedicato a M. Piace e al cuore della nostra missione. Conosciamo Irene, la figlia di Celestino, che opera in questo centro da diverso tempo. Sarà proprio lei a mostrarci il centro e a farci conoscere i bambini che Moto for Peace, con il suo impegno, aiuta a sostenere. Qui le attività cominciano alle 4 del mattino e terminano alle 20 con la cena. Gli insegnanti sono molto rigidi e il rispetto delle regole è di fondamentale importanza per tutti gli ospiti del centro. Al mattino, appena alzati, si puliscono gli alloggi, si fa colazione e subito a scuola. Il pomeriggio è dedicato alle attività di apprendimento di arti e mestieri, come la sartoria, la meccanica e molte altre discipline interessanti. Insomma, un piccolo angolo di paradiso per i circa 500 ospiti del centro. Bambini abbandonati e tolti dalla strada dopo un'infanzia di sfruttamento e abusi.
3: Vieni che tu, vieni.
4: Oh,
2: sono i loro volti, i loro sorrisi e il loro bisogno di amore a parlare. La loro tenera età si perde dietro una vita cruda e difficile che li ha resi uomini prima del tempo. La nostra visita prosegue tra decine di bambini che giocano e cantano spensierati in una ritrovata serenità. La settimana santa e la scuola è sospesa. Insieme a suor Esther troviamo un centinaio di bambini tutti pronti per un giro in moto. È una promessa alla quale non possiamo venire meno. Urlano di gioia, non sono mai saliti su una moto, sono felicissimi e per una volta non siamo solo noi a trasmettere amore a loro, ma anche loro a noi con le loro grida, le loro piccole mani strette sui nostri fianchi, i loro sorrisi. Sono momenti che non dimenticheremo mai. La giornata si conclude con la messa di Pasqua. Tutti intorno al fuoco per la celebrazione. Domani lasceremo Rancho Santa Fe per proseguire il nostro viaggio verso il nord degli Stati Uniti fino a raggiungere il Canada. Porteremo con noi un grande bagaglio di esperienza fatto in questo centro, dove abbiamo avuto modo di conoscere persone umili che grazie al loro lavoro salvano dalla strada bambini ai quali regalare una nuova vita. Un messaggio di speranza forte che gli uomini di Moto for Peace raccolgono e porteranno nel mondo attraverso le loro missioni.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi.
3: Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, c'è anche la decurtazione di un punto dalla patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti, da Radio Moto for Peace.

0: È una canzone che abbiamo pensato con Manlio, no? Di, come posso dire, di considerare che non c'è un punto di vista nell'amore, capito? Ed è solo quello sessuale, ce ne sono di tanti tipi. Quindi questa canzone ha toccato il femminile, grazie a Dio, va bene? Per cui poi loro hanno trascinato i maschietti, però potrebbe essere rivolta a un figlio, a una madre, a una zia, a un parente, a tutte le possibilità, insomma.
1: Lo so, non è facile, né credo di essere uno che fa l'analisi della filosofia, e quindi cercare di spiegare una delle più belle poesie messe in musica, forse a qualcuno risulterò essere uno che ha un pizzico di superbia. Comunque ci proverò lo stesso. Immaginiamo una stanza silenziosa. Ci sono dei libri aperti, fogli sparsi, il fumo di una sigaretta che sale lentamente verso il soffitto, e poi due uomini che parlano poco. Uno pensa per immagini, l'altro per concetti. Uno cerca il mistero, l'altro la logica del mistero. Questi due sono Franco Battiato e Mario Sgalambro, filosofo siciliano. Sul tavolo compare una frase: ti proteggerò. È semplice, quasi disarmante, ma invece di fermarsi all'amore, quella promessa prende una strada diversa. Proteggere qualcuno dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti, non dai nemici visibili, ma da quelli che abitano dentro di noi. Come se il vero campo di battaglia dell'essere umano fosse la mente. Poi il respiro della canzone si allarga. Ti proteggerò dalle ingiustizie, dagli inganni del tempo, dalle ossessioni, dalle crudeltà dell'esistenza. Ogni verso sembra aggiungere un peso che nessun essere umano potrebbe davvero sostenere. Eppure viene scritto con una naturalezza sorprendente, come se quella promessa fosse possibile. Poi arriva il punto in cui la poesia smette di camminare e comincia a volare. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Non sembra però una metafora, sembra il tentativo disperato di dire che l'amore, quando è autentico, non accetta il limite. Vorrebbe fermare il tempo, vorrebbe sottrarre chi ama al decadimento, alla malattia e alla morte. Vorrebbe fare ciò che la fisica proibisce. Ed è proprio lì che la canzone tocca qualcosa di universale, il desiderio impossibile di salvare chi amiamo. E infine arriva il verso che tutti ricordiamo, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Qui non c'è possesso, non c'è richiesta, non c'è nemmeno la speranza di essere cambiati. C'è soltanto una scelta, avere cura. Che è molto diverso dall'amare. Amare può essere un impulso, avere cura è una disciplina. E restare quando sarebbe più facile andarsene è conoscere la fragilità dell'altro o decidere di custodirla. È per questo che il destinatario della canzone rimarrà un enigma. Una madre ferita dalla malattia, una donna, Dio stesso, l'anima o forse quella parte vulnerabile che ciascuno porta dentro di sé. Insomma, ogni interpretazione è possibile e forse nessuna è definitiva. Perché il segreto della canzone sta proprio nella sua capacità di diventare lo specchio di chi la ascolta. C'è però una domanda che continua a riaffiorare. Esiste davvero un amore così? Un amore senza interesse, senza calcolo, senza desiderio di ricevere qualcosa in cambio. I greci lo chiamavano agape, l'amore che si dona perché è nella sua natura donarsi. Un amore che non nasce dal bisogno, ma dall'abbondanza. Che non dice «ho bisogno di te», ma «sono qui per te». Forse nessun essere umano riesce a viverlo in un modo perfetto. Forse in ogni amore resta sempre una traccia di desiderio, di paura e di egoismo. Ma proprio perché irraggiungibile quell'ideale continua a indicarci una direzione. E allora la cura non è soltanto una canzone d'amore. È una preghiera laica, un manifesto di responsabilità, un tentativo di trasformare il sentimento in un gesto quotidiano. Perché alla fine avere cura di qualcuno significa questo. Non promettere l'immortalità, ma scegliere ogni giorno di accompagnarlo nella sua fragile condizione umana. E forse il miracolo di quella notte, in quella stanza piena di libri e di silenzi, non fu scrivere una delle più grandi canzoni italiane. Fu ricordare a tutti noi che l'amore più alto non è quello che dice «ti amerò per sempre», ma quello che sussurra con infinita semplicità «io avrò cura di te».

C'è una cosa di Buddha che ti voglio ricordare, che diceva: è arrivata una freccia avvelenata, mi è arrivata una freccia avvelenata, non posso perdere tempo a chiedermi chi è l'arciere che me l'ha inviata, chi è questo nemico che mi ha mandato questa freccia, perché nel frattempo il veleno andrebbe nel sangue, non avrei più speranza. Io intanto comincio a salvarmi, poi mi faccio le domande, ecco.

0: con Marco Veronese sulla Radio Moto Fortis.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese
0: su Radio Moto Fortis.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
3: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.